notte fonda discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singulto

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

What's that? What's that? What's that? All right.

0: Ciao bambini, va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ,
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so, sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Buongiorno DJ, buongiorno bambini.
0: Buongiorno Lorenzo, ma che suoni?
2: Caro DJ, sono la campanella, senti? Senti? Ecco, eccola, senti.
0: Ma non siamo mica a scuola.
2: Ma sono le campanelline, senti, c'è aria di festa.

0: Ma che forte, vedi, sto imparando un nuovo strumento, allora evviva!
1: Bravo DJ!
0: Grazie.
1: E poi la canzone in inglese dice proprio questo, jingle bells, campanelline che suonano.
0: Sì, wow, mi piace! E poi mi piace sentirti suonare il piano, sai, sembra davvero un gioco direi, eh?
1: Ma DJ, suonare e cantare è bellissimo, è un bellissimo gioco.
0: Uh-huh.
1: Sai, è il mio gioco preferito sin da quando ero bambino, giocare il pianoforte.
0: Forte.
1: E pensa che in francese suonare il pianoforte si dice...
0: Come?
1: Jouer du piano.
0: No.
1: Cioè, jouer, giocare. Quindi, tradotto sarebbe giocare il piano.
0: Forte, giocare il piano. Mi piace giocare al pianoforte. Come si gioca, che so, a carte, come si gioca a nascondino, no? Con il piano.
1: Bravissimo,
0: wow.
1: Bravo, bravo.
0: Ma Lorenzo, senti un po'.
1: Dimmi.
0: A proposito di inglese,
1: sì?
0: Ma... parli anche il francese?
1: Oh, no,
0: ah,
1: j'adore jouer du piano, mais je ne parle pas bien le français.
0: Ma sai che sembri proprio bravo?
1: Oui, je suis bravo, fantastique, j'adore le piano, j'ai des voix chantant son enfant, j'ai des
0: temps
1: en chantant son
0: chantant,
1: j'ai des pensons son chouffou.
0: Non è che lo parli proprio bene il francese, dovresti studiarlo un pochino di più.
1: È vero, sì.
0: Dai, torna a Jingle Bell, che è meglio.

0: Non so pensare. Ogni volta che sento questa canzone penso ai pranzi di Natale, sì, alle vigilie, alle luci, a giocare con gli amici, la famiglia.
1: Sì, sì, io sento i mal di pancia che sicuramente avrei provato. Quante volte avrei mangiato cotechini, sì, su cotechini. Ti immagino già, però anch'io, sai, dimmi, penso a quei laccetti di fili elettrici e quel timballo di batteria all'olio.
0: Sì, sì, all'olio. Sì,
1: sì, all'olio, batteria all'olio. E poi arriva la sera, mi piace ascoltare quelle canzoncine dolci di Natale. Caminetto acceso, candela accesa. Sai, con quel silenzio buono che fa la neve.
0: Sì, DJ, come sei poetico.
1: Sì, lo so.
0: Ti capisco, quel silenzio, sì, buono che fa la neve, neve e, sì, che fa stare bene. Sì. È caldo, accogliente. Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: sì, bravo, caldo, accogliente. Senti un po', scriviamo una canzone dolce dolce sul Natale dolce?
0: Caro amico mio, io ho scritto una canzone che forse ha quello che dici tu. Senti.
1: Fammi sentire, dai.
0: Buon Natale a te.

0: Che dolcezza però infinita, eh?
1: Lorenzo, però io non è che sono tanto dolce, eh?
2: Ma come non sei dolce, bello, morbido? No, dai, vieni qui che ti stropiccio.
1: No, questo, piano. Attento, le cuffie me le stacchi. Vieni. Che mi stropicci troppo. Dai, dedichiamo Buon Natale a tutti i bambini, che è meglio.
2: Ok, eccola. Buon Natale a te per tutti i bambini.

0: Buon Natale, bambini.
1: Buon Natale, bambini. Buon Natale al mio gatto, sì, che mi aspetta.
0: Sì, buon Natale anche agli alberi, dai.
1: Agli astronauti.
0: E perché no agli elefanti?
1: Alle anguille.
0: Alle giraffe.
1: Agli astronauti.
0: Sì, già l'abbiamo detto però. E sai, vabbè, glieli facciamo dopo. Perché no alle polpette di filo?
1: E alle marmellate di arancia, di albicocche.
0: E ai regali?
1: Ai regali, sì, anche alle ali che ci fanno volare.
0: Giusto, e allora a tutte le creature, ok?
1: Ok, a tutte le creature.

0: our supper yes. Day.
1: E allora buon Natale a tutti quanti voi che ci avete ascoltato. Mi raccomando, non mangiate troppi dolcetti, o almeno fate in modo che il bagno di casa sia sempre libero. Non si sa mai. Buon Natale anche alla parte tecnica, Francesco Napoleoni. E buon Natale alla nostra regia di Natalia San Giorgi.
2: Buon Natale!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e genitori. Io sono Giulio Gargiullo e oggi voglio raccontarvi la storia di Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno. Immaginate un luogo che sembra uscito da una fiaba. Un antico castello, un bosco pieno di ciliegi in fiore e tanti petali che volano nell'aria come piccole farfalle. Questo posto magico è il borgo fantasma di Celleno, nella splendida Tuscia, nel verde nord del Lazio. E la cosa sorprendente è che Celleno esiste davvero. Questa fiaba è nata dall'amore per questo paese, di cui sono orgogliosamente cittadino onorario. E ho voluto trasformare questo borgo antico in un'avventura da condividere con le famiglie. I protagonisti sono Simonetta, una ragazza gentile che ama la natura, e Ruggero, un giovane viaggiatore arrivato da lontano, che ha capito che la cosa più importante è aiutare chi è in difficoltà. Un giorno, mentre cavalcano tra i ciliegi, incontrano un misterioso cervo d'argento, con gli occhi verdi come smeraldi. Il cervo affida loro una missione: proteggere il bosco, perché chi ama la natura custodisce la vita stessa. Aiutarvi ci sarà anche un'arpia, ma non abbiate paura, nella mia storia è uno spirito buono e la guardiana degli alberi. Alla fine del libro anche voi bambini potrete diventare piccoli custodi della natura, imparando a piantare un seme o a curare gli uccellini. E all'interno c'è anche un segreto magico per i genitori, un QR code per volare virtualmente sopra il vero borgo fantasma di Celleno e vedere i luoghi veri della storia. Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno è pubblicato da Amazon sia in italiano che in inglese, perché la magia più bella è questa. Prima immagini Celleno con la fantasia e poi scopri che puoi andarci davvero. E ricordate sempre le parole di Ruggero: la vera forza nasce da un cuore gentile. Un abbraccio a tutti e buona avventura!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

la zuppa delle streghe. È facile quando sai come fare. Basta avere tutti gli ingredienti.

la zuppa delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua è già pronta?

Buongiorno, buongiorno Radio Kids, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi amici dell'Allegra Combriccola di Radio Kids. Eccoci qua, un saluto grandissimo a tutti voi dal vostro papà Marco, che sarei io. Eccoci qua. Allora, oggi è mercoledì 7 ottobre, ma che bello ritrovarvi qui, ancora una volta, sì, cominciamo insieme un'altra giornata, e sì, ci sono ancora io a farvi compagnia, poi domani e venerdì ci sarà Arianna. Perché io devo partire per Trieste. Dice: che vai a fare a Trieste? Vado per un evento molto importante, straordinario e anche davvero speciale. Non so se qualcuno di voi che è di Trieste ci sta ascoltando,

0: barche a vela, grandi, piccole, insieme a tanti anche appassionati di vela. Uno spettacolo davvero bellissimo da vedere. Poi vi racconterò qualcosa di più la prossima settimana. Ma adesso non pensiamo alla partenza di domani. No, questa mattina abbiamo tante cose belle da raccontarci. Come sempre, tanta energia da mettere in moto, in circolo, in movimento. Siete pronti? Allora, qual è il modo migliore per cominciare? Qual è? A parte la colazione, sì, certo. Ma ovviamente la nostra mitica sigla. E allora dai, facciamo il pieno di energia, allegria, buon umore. E io a questo punto dico la parola, la frase magica. Pronti a cantare, pronti a ballare, pronti a gioire, perché la sigla sta per partire. Partita, partita la sigla. Vai, vai, vai.
1: Oh, sono il giorno mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
2: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta. Una buona colazione è già lì che aspetta.
1: Brio.

Kids, buongiorno, rieccoci qui, bentornati amici dell'allegra combriccola, anzi allegra e gioiosa combriccola del buongiorno di Radio Kids. Allora, subito, devo dire grazie al nostro amico Jacopo da Padova che ha... Allora, ieri gli ho detto, io sono bravo, lui dice, sono un campione, e abbiamo parlato di quello che siete bravi a fare, in cosa vi sentite dei veri campioni, e lui ha detto, io sono bravo a scrivere poesie e filastrocche in rima, e questa mattina ce l'ha subito mandata, Rai Radio Kids, siamo tutti bambini, Rai Radio Kids, siamo tutti vicini, la radio ci unisce e ci rimpicciolisce. Questo l'ho ascoltato al volo, il messaggio durante la sigla, grazie Jacopo, che meraviglia, grazie, abbiamo iniziato così subito con allegria e devo dire che ci ha così strappato subito un sorriso. Allora adesso vi dico che cosa succede durante la puntata di oggi. Allora, innanzitutto il buongiorno di Radio Kids, il programma che si sveglia con noi, con voi, che fa colazione insieme a voi e che vi accompagna a scuola. Ecco, questo lo dico per chi avesse scoperto questa radio, questo programma soltanto oggi. Abbiamo anche un numero di telefono per mettervi in contatto con noi, 333-6690-818, lo ripeto un po' più piano, 333-6690-818, ecco, questo è il nostro WhatsAppissimo numero di telefono. E sono le 7.34 di questo mercoledì 7 ottobre e volevo dirvi una cosa, volevo festeggiare così una giornata che c'è stata qualche giorno fa, che dovrebbe essere, secondo me, dovrebbe essere celebrata un po' tutti i giorni, che è la giornata mondiale del sorriso, una giornata proprio dedicata alle cose più semplici, più belle che possiamo fare, ovvero che ci fanno poi sorridere. Quindi sorridere fa bene, un sorriso non costa nulla, ragazzi, non serve, non bisogna comprarlo al supermercato, non bisogna ricaricarlo come il cellulare, no, può essere contagioso e può essere fatto così, è regalato un bel sorriso perché può cambiare la giornata di nostra e di chi ci sta vicino. Ecco, immaginate di incontrare una persona un po' triste la mattina, che ha un musetto, una faccetta un po' così, un po' giù, che c'è, sono un po' giù. Allora andiamo vicino a questa persona, facciamo un grande sorriso e diciamo sorridi alla vita perché è bellissimo, e questo può cambiare la giornata di una persona. Allora e voglio costruire con voi oggi voglio fare una cosa un po' pazzarella, come al solito, ecco, un gioco speciale. Voglio realizzare con voi la ricetta del sorriso di Radio Kids, una ricetta del buon umore. Ecco, immaginate che esista una ricetta segreta, gigantesca, per preparare appunto questo piatto molto importante, che è il piatto del buon umore. Quindi servono degli ingredienti, certo, ma gli ingredienti chi li sceglie? Ma voi dovete scegliere gli ingredienti. Ecco, ognuno di voi mandare un ingrediente, ecco, che non deve essere per forza zucchero, farina, cioccolato, crema, pan, no. Allora, il vostro ingrediente può essere, non so, una persona, un animale, un oggetto, un posto, una canzone, un ricordo, un gioco, una situazione buffa, qualsiasi cosa che riesca in qualche modo a farvi, che vi ha fatto spuntare un bel sorriso anche durante le giornate che sono un po' così, che partono un po' col piede sbagliato.

Quindi vi dico, oggi vi chiedo, qual è il vostro ingrediente del sorriso? Che può essere una persona, appunto, un animale, una situazione, un qualcosa che può accadere che vi fa subito sorridere. Ad esempio, mi viene in mente, che ne so, una coccola della mamma la mattina che vi fa subito, magari vi regala quel bel sorriso. Potrebbe essere il vostro cagnolone che fa qualcosa di buffo, anche il vostro gattone che fa qualcosa di buffo, un amico un po' simpatico o qualcuno che vi racconta una barzelletta che vi ricordate, che ricordate voi. Insomma, qual è il vostro ingrediente del sorriso? Qual è, secondo voi, quella cosa che per voi ha il potere magico di far comparire un sorriso? Così realizziamo questa ricetta del buon umore con tutti i vostri ingredienti. 333-6690-818, questo è il numero di telefono dove mandare i vostri messaggi. Jacopo sta scrivendo, vedo che Jacopo sta scrivendo. Nel frattempo leggo qualche messaggio che è già arrivato. E buongiorno Radio Kids, potete mettere per Anna la canzone del Winx? Tra poco partiamo per la scuola, Paolo. Allora, per Anna, Paolo, ecco, stanno scrivendo, le Winx, qual è? Noi ragazze the Winx, non lo so, meglio che facciamo cantare la canzone adesso, le ragazze the Winx Club, com'era? Non sono pronto. Allora facciamo una cosa. Mentre la cerco, la devo cercare, non ci riesco. Voglio mettervi una canzone, ecco, che a me fa sorridere ogni volta che l'ascolto. È una canzone troppo simpatica che ho scoperto da poco, l'abbiamo scoperta con Arianna insieme. E quindi alzate il volume, preparatevi a ballare, perché sta partendo subito quella canzone del buon umore. Guarda. Mi fa ridere questa vocettina, mi fa sorridere troppo. Dai, la ricetta del buon umore oggi. Quali sono i vostri ingredienti? Qual è l'ingrediente, quella cosa che per voi ha il potere magico di far comparire il sorriso? L'ingrediente del sorriso, lo voglio sapere da voi. Gummy bear.

Non lo so, ma a me questa canzone fa ridere veramente, fa sorridere. Non lo so, a me fa ridere troppo questa canzone. Bentornati amici della gioiosa allegra combriccola di Radio Kids, eccoci di nuovo insieme alle 7.41 di questo mercoledì 7 ottobre. Allora avete scelto gli ingredienti per la nostra ricetta del sorriso, la ricetta del buon umore di Radio Kids? Ecco, vi ricordo ancora, per chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, in questo momento vi ricordo qual è il vostro ingrediente del sorriso. Ecco, oggi vi ho chiesto questa cosa, quella persona, quella cosa, quell'animale, quel gioco, quell'azione, quella canzone, ecco, che riesce a farvi spuntare un bel sorriso anche quando la giornata parte un po' col piede sbagliato, quando è un po' così, quando avete un po' il musone. Allora mandate il vostro ingrediente al nostro whatsappissimo numero 333 6690 818. Nel frattempo vi dico che alla nostra amica Anna ho trovato la canzone delle Winx e quindi siamo pronti per metterla, ma hanno anche scritto il nostro ingrediente segreto, quindi prima hanno scritto, forse sono i genitori, il nostro ingrediente segreto del sorriso sono gli abbracci, e per Anna l'ingrediente del sorriso è Winnie Pooh, è proprio lui, è il nostro Winnie the Pooh. Va bene, allora pronti Anna, tra poco metto la canzone delle Winx. Noi ragazze Winx, me la ricordo a me questa cosa. Vabbè, niente, oggi si ride dall'inizio alla fine, si sorride anzi. C'è anche un'altra missione che dovete fare, avete un compito molto importante ragazzi, la missione è porta un'amica a Radio Kids. Ecco, se avete un amico o un'amica che ancora non ci conoscono, che non conosce Radio Kids, ditegli di ascoltare il buongiorno di Radio Kids. Ecco, domani mattina, amico, amica, domani mattina devi ascoltare anche tu il buongiorno di Radio Kids dalle 7.30 alle 8.30, capito? Dal lunedì al venerdì ci sono Papa Marco e c'è Arianna e c'è Papa Marco, insomma si alternano, e diteglielo, ecco, fate conoscere questo programma del buon umore. E oggi noi stiamo realizzando la ricetta del buon umore con i vostri ingredienti. Vediamo un po' qui, allora ci sono anche altri messaggi che sono arrivati prima. Ciao, buongiorno, sono Miranda, volevo salutare Giulio, Augusto e i miei bambini, e li salutiamo anche noi. Ciao Augusto e ciao Miranda, ciao anche da parte Giulio e Augusto da Miranda, sì. Aiutatemi, qualcuno mi manda dei caffè per favore, la mattina ho sempre bisogno dei vostri caffè ragazzi e della vostra energia. Allora Miranda saluta Giulio e Augusto e i suoi bambini, ecco, basta, questo è questo, niente di più, era tanto semplice. Allora, vediamo un po', salutiamo anche il nostro Sirio da Caorle, ciao Sirio, che so che è all'ascolto, ma da un messaggio di saluti così. E poi ciao, sono Flavio, ieri il mio cane continuava a correre avanti e indietro e faceva ridere, e allora l'ingrediente segreto del nostro amico Flavio, che non è molto tanto segreto, è il suo cagnolone che corre avanti e indietro e che fa sorridere. Grazie Flavio. Poi, ciao Papa Marco, sono Maria, ho 8 anni e scrivo da Sant'Arpino. Ho un fratello grande che si chiama Giovanni e uno piccolo che si chiama Andrea e ha 3 anni. Il mio ingrediente per il sorriso, attenzione, questo è l'ingrediente di Maria da Sant'Arpino, è... quando Andrea, ovvero è quello più piccolo di 3 anni, fa qualche marachella, ma poi dice: non ho fatto proprio niente. lo fanno, succede quando si combina qualche marachella, poi non sono stato io, non bisogna dire le bugie, se si fa una marachella si dice sì, ho fatto una marachella, scusa papà, se in base alla marachella ho sbagliato, non lo rifaccio più, va bene? Comunque grazie, quindi per Maria da Sant'Irpino il suo ingrediente segreto sono le marachelle del suo fratellino più piccolo Andrea. grazie, che bello. Poi qui abbiamo oggi un sacco di ingredienti, sai, faremo veramente la ricetta del buon umore, sarà una ricetta una cosa buonissima verrà oggi. Ciao Papa Marco, gli ingredienti della ricetta del sorriso sono un panino, un po' di amore,
un po' di taleggio e un po' di acciughine. Giorgia, la nostra amica dei tre cuori, rosso, azzurro e viola. Ma che bello, c'è un po' di tutto in questa ricetta, questi ingredienti. Allora, un panino, felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, cantavano giustamente. Un po' di amore, un po' di taleggio, un po' di acciughine. Il taleggio mi piace tantissimo. Grazie, grazie, grazie alla nostra amica Giorgia che ci ha dato i suoi ingredienti per la ricetta segreta del sorriso, del buon umore. La ricetta del buon umore è una cosa che vi regala un bel sorriso, che vi fa sorridere. Ciao Radio Kids, sono Ginevra da Treviso. Ieri era il compleanno del mio papà. Wow, e perché non me l'hai detto? Mannaggia, avrei fatto gli auguri cantati. Vabbè, il mio ingrediente preferito è la mia amica Swami. Oh, questo è l'ingrediente, perché certo, anche un amico può essere un ingrediente segreto, perché è quell'amico che in qualche modo ti fa sorridere sempre. Tu sei un po' giù di morale, arriva il tuo amico e ti fa sorridere, fa delle cose buffe, ti racconta una cosa divertente o solo ti consola. Basta, a volte basta solo sorridere all'altra persona. Ecco, metti davanti all'altra persona, fai un bel sorriso e vedrete che in qualche modo ci sarà la possibilità di far sorridere anche la persona che sta davanti a voi. Ecco, quindi bisogna anche imparare a leggerle le persone, a vedere bene con gli occhi. Cioè, questo mio amico, questa mia amica ha un pochino, oggi forse c'ha la luna un po' storta, un po' giù di morale. Allora gli faccio un bel sorriso, magari l'abbraccio anche, e vedrete che la giornata potrà prendere una piega diversa, sarà sicuramente diversa, sicuramente più serena. Buongiorno con Briccola di Radio Kids, sono Noemi da Palermo, eccola la nostra amica, mi fa sorridere tanto quando vado a danza, e grazie per i caffè e grazie per i cornetti. Quindi la danza è l'ingrediente per il sorriso della nostra amica Noemi da Palermo. Grazie Noemi. Buongiorno Papa Marco, sono Martino Spettinato. Signore e signori, eccolo qua il nostro Martino Spettinato, che però Martino Spettinato ci ha confessato qualche tempo fa che a casa i suoi compagni lo chiamano Martellino o Martello. ciao Martino, ecco perché Martellino o Martello, va bene. Quindi la ricetta del sorriso sono gli abbracci dei miei cugini, dei miei amici e dei miei genitori. Quando sono triste, un abbraccio mi tira su. Lo vedi? Lo vedete? Lo vedete? Questo è un bellissimo ingrediente segreto. L'abbraccio è un qualcosa di magico. Abbracciamo una persona che è un po' giù di morale e qualcosa accade, succede qualcosa di magico, di bello, e possiamo tirare su il morale di una persona che insomma è un pochino triste. Quindi bellissima questo ingrediente segreto, che è l'ingrediente dell'abbraccio per la ricetta del buon umore. Jacopo spiega che ci rimpicciolisce, attenzione che ha fatto la rima Jacopo, ci rimpicciolisce vuol dire che fa tornare bambini anche grandi. È vero, è verissimo. In fondo io e Arianna, da quando facciamo questo programma, questo è il quarto anno, da quando lo facciamo siamo praticamente abbiamo perso già 10 anni, no, non... Nel senso, siamo diventati più piccoli di 10 anni. Sì, ma continuiamo apposta noi per diventare poi di nuovo piccoli e tornare alle elementari. Non vediamo l'ora, anche se non sarà possibile. Comunque, la ricetta del sorriso per Jacopo. Allora, sentiamo qual è la ricetta del sorriso, gli ingredienti segreti. È il mio papà quando fa ballare il mio gatto Buzz e lo doppia dandogli la voce che sembra parli davvero. Ma che meraviglia, bello far parlare gli animali, doppiare gli animali. 50 caffè, 50 abbracci per chi li vuole. Buona giornata a tutti, buona giornata anche a te, grande Jacopo. Bello, io lo faccio ogni tanto, do la voce ai cani, faccio ciao.
mi diverto, ma perché uno magari guarda le espressioni degli animali a casa, un gattino o un cagnolone, e dice: ma che cosa sta pensando? E allora qui è bello dargli la voce e immaginare cosa stia pensando in quel momento il cane. Buongiorno, grazie per tutti questi cuori. Chi è? Wow, ci mandano un buongiorno con tutti. Ah, io ho capito. Stefano non vuole essere chiamato Giancarlo, vuole essere chiamato vabbè Giancarlo e Stefano, grazie, buongiorno a voi, guardate quanti cuori, che bello. Lo so che non sono Arianna, perché voi aspettate Arianna, vero? E oggi ci sono io, Arianna c'è domani. Va bene, ciao amici, buongiorno, sono Ludovica da Roma. Gli ingredienti del sorriso per me sono i miei tre gatti, miau, che sono molto molto buffi. Si può ascoltare Golden? Ma certo che si può ascoltare Golden, assolutamente sì, Ludovica da Roma. Ma prima devo far ascoltare un'altra canzone, questa che ci hanno chiesto già poco tempo fa le ragazze del Winx Club. Nel frattempo trovo la canzone Golden, così ve la faccio ascoltare. Nel frattempo ditemi qual è il vostro ingrediente del sorriso.

E ragazzi del Winx Club, ma quanto tempo era che non si ascoltava questa canzone? Grazie, grazie a chi ce l'ha richiesta. Allora, bentornati amici dell'Allegra Combriccola del Buongiorno di Radio Kids. Sono le 7:54. Oggi voglio sapere da voi qual è il vostro ingrediente del sorriso, perché stiamo creando una ricetta, la ricetta del buon umore. Quindi qual è il vostro ingrediente del sorriso? Quella persona, quella cosa, quell'animale, quel gioco, una canzone, una situazione che riesce a farvi così sorridere anche quando la giornata è un po' così e quando siete un po' giù di morale. Allora, Francesco da Ragusa dice: ciao Radio Kids, io sorrido quando guardo le barzellette in TV. Senti Francesco da Ragusa, ma ce la racconti anche a noi una bella barzelletta, così sorridiamo anche tutti quanti qui al Buongiorno di Radio Kids. Grazie Francesco. Poi abbiamo, vediamo un po'. Allora, aspettate, perché sono arrivati tanti messaggi. 333-6690-818. Ciao papà Marco, il mio ingrediente è la musica e il canto. Se poi è possibile, puoi mettere la canzone Buon Vento, per favore? Grazie Diana! Sì, Diana! Metto anche Buon Vento. Ce le abbiamo tutte. Ce le abbiamo tutte quelle che ci state chiedendo, quindi tranquilla. E poi. Aspetta, allora, me la devo segnare, perché io fra 2 secondi e mezzo ho la memoria del pesce rosso io. Se non mi segno queste cose, Buon Vento che vuole Diana. E se non mi segno queste cose, io fra 2 secondi le ho già dimenticate. non lo so perché accade questo. Va bene, ingredienti del sorriso. Quali possono essere per voi gli ingredienti del sorriso? Il vostro cane che fa delle cose buffe, una coccola di mamma o papà, oppure la pizza, il gelato al cioccolato? Quali sono? 333-6690-818. Qui abbiamo Tommaso da Roma. Buongiorno papà Marco. Buongiorno Tommaso. Per me l'ingrediente del sorriso è quando papà fa finta di suonare la chitarra, ma in realtà mi usa come strumento musicale per farmi il solletico. Ah, ho capito. Potresti mettere la canzone Prendi un'emozione dello Zecchino d'Oro? Certo, grazie per tutti questi caffè che mi ha inviato Tommaso da Roma. Bella questa cosa, no? Prendi e comincia a suonare, ma in realtà fai il solletico. E quindi ha voglia a sorridere. Allora, Tommaso. Vuole un'altra canzone, che prendi un'emozione, no, per nome, prendi un'emozione. Me li devo segnare, ragazzi, avete capito che tanto me le devo segnare queste cose. Buongiorno Rai Radio Kids, sono Tobia, il mio, ciao Tobia, benvenuto nell'Allegra Combriccola di Rai Radio Kids. Sembrerebbe che sia il tuo primo messaggio questo. Allora, sono Tobia, il mio ingrediente è il Beyblade, perché ci faccio tante battaglie con il nonno la sera, hai capito? È un nonno moderno il tuo, e delle volte anche con mamma e papà e il mio fratellino Lele, ovvero Abele, per gli amici Lele. Grazie Tobia, un abbraccio a te e a tutta la tua bellissima famiglia, Lele, Abele, tutti, il nonno, i nonni che giocano con, io non so neanche cosa sono, non so neanche come si gioca. Molto bene signore e signori, attenzione, ciao papà Marco, finalmente riusciamo a scriverti, ma siamo sempre sintonizzati con l'Allegra Combriccola. Per Martina da Torino l'ingrediente del sorriso è l'amicizia, è un grande valore l'amicizia, è una cosa bellissima. Saluti anche da Nicola, che ha iniziato l'asilo e che si sintonizza con noi. Un abbraccio da Torino, ma un abbraccio abbraccioso che arrivi anche qui da Roma fino a Torino, anzi che arrivi ovunque voi siate, ecco, un bel abbraccio abbraccioso qui dallo studio di Rai Radio Kids. Grazie amici di Torino, grazie Martina, grazie Nicola, grazie a tutti, basta così. Poi abbiamo, mi sto perdendo tutti i messaggi. Giacomo da Roma: a me fa sorridere il sorriso di mia sorella Greta. Vedi, il sorriso è contagioso, basta sorridere per far sorridere anche chi abbiamo di fronte, per regalargli un momento così di serenità, di allegria, e un bel sorriso in qualche modo fa bene al cuore, fa bene all'anima, fa bene a noi. Quindi sorridete sempre, fate le prove, vi mettete davanti a uno specchio,
fatevi delle boccacce e vedrete che sorridete. Sorriderete facendo delle boccacce davanti allo specchio. Allora, qui ho dei messaggi vocali da ascoltare, quindi li devo un attimo. Aspetta, ma mi perdo sempre tutti i messaggi. Vediamo un po' chi c'è qui. La sorpresa è l'ingrediente per il mio sorriso. Questo è il nostro amico Sirio da Caorle, che ci ha mandato un messaggio di saluti questa mattina molto presto, e il suo ingrediente segreto è la sorpresa. Ding! Grazie per tutti questi caffè, Sirio! Bellissima, quanto mi piace Caorle. Lo so, la conosco Caorle, molto bella. Buongiorno Papa Marco, siamo Diana, Cecilia ed Elia da Vicenza. Ciao amici! Per Diana l'ingrediente del sorriso è Elia, il mio fratellino più piccolo, che fa il matto come Gian Burrasca. Già il nome, per averlo così paragonato a Gian Burrasca, immagino cosa possa fare tuo fratellino Elia. Per Cecilia sono le coccole, invece per Elia, ovvero Gian Burrasca, è la mamma, perché è ancora piccolo. Ok, va bene, bellissimo questo messaggio, grazie per tutti questi cuori e anche per i caffè che mi avete così mandato. Grazie amici di Vicenza. E poi che c'è qui? Ciao, sono Vittoria da Roma. Ciao Vittoria, il mio ingrediente del sorriso è l'abbraccio della mia dolce mamma. Puoi mettere questa canzone, Always Down, sì, delle Antrix, abbiamo anche quella, ce le abbiamo tutte. Che devo fare? C'ho una lista lunghissima oggi. Vittoria, aspetta, adesso intanto metto Golden, poi perché poi ce n'ho una serie già in lista di canzoni. E intanto grazie per il tuo ingrediente, che è l'abbraccio della mamma. Aspetta, Always Down, però How is done? Mi devo scrivere tutto. Nel frattempo, alle ore 8 in punto di questo mercoledì 7 ottobre sono arrivate le Antrix, che in tutto ciò non mi hanno mai chiamato per fare un concerto con loro. Ecco, questa è una cosa che mi farebbe sorridere, ecco.

sì, sì, ci stavano le Antrix con Golden. Era un po' che non l'ascoltavamo questa canzone. 8 e 3 minuti, 7 ottobre 2026. Bentornati amici dell'Allegra con Briccola di Radio Kids. Oggi stiamo facendo e stiamo realizzando la grande ricetta del buon umore. Quindi qual è il vostro ingrediente del sorriso per realizzare questa bellissima ricetta del buon umore di Radio Kids? Una persona, un animale, un gioco, una canzone, una situazione, un qualcosa che vi fa sicuramente sorridere. Attenzione, attenzione! La nostra amica Alice da Roma. Ciao Alice! Allora, l'ingrediente, lei dice, l'ingrediente del sorriso sono i denti, perché senza denti niente sorriso, giustamente. Vabbè, potrebbe essere, Alice, un sorriso sdentato, anche perché c'è una fase della vita in cui da piccoli si perdono i denti da latte, perché arrivano poi quelli che rimarranno per tutta la vita. Quindi c'è un momento in cui si sorride in maniera sdentata, e secondo me il sorriso sdentato fa sorridere ancora di più. Ciao Alice, un abbraccio, grazie, saluto a tutti. Poi aspettate che qui abbiamo altri messaggi che sono arrivati. Oh, chi è? Oh, un buongiorno. Buongiorno ad Alessandro e mamma. Buongiorno mamma, buongiorno Alessandro. Grazie per tutti questi caffè. E qual è il vostro ingrediente del sorriso? Fatemelo sapere, non solo il caffè, immagino. Buongiorno. Chi c'è qui? Buongiorno papà Marco. Siamo Patrizia e Rocco da Padova. La ricetta del sorriso di me, Patrizia, è stare in compagnia del mio criceto Scheggia. Immagino perché si chiami Scheggia, forse perché corre da una parte all'altra. Vabbè. La ricetta invece di mio fratello Rocco è giocare a travestirsi in mille modi. Ma che meraviglia! Già ci si prepara per carnevale e ci si prepara, anzi, prima per Halloween, che tra poco è Halloween. Grazie Rocco e grazie Patrizia da Padova. Poi abbiamo. Ciao Radio Kids, sono Jacopo da Cagliari, ho 7 anni. Un nuovo amico, sembrerebbe un nuovo amico. Ciao Jacopo da Cagliari, perché non vedo altri messaggi prima. Per me l'ingrediente del buon umore è uscire in bici e stare nella natura. Ah, questa è una cosa meravigliosa. Questa rimette proprio in pace col mondo tutti noi. Ecco, bisognerebbe sempre di più stare in mezzo alla natura, in bici, ma anche a piedi, anche camminando si può stare benissimo in mezzo alla natura. Grazie Jacopo da Cagliari, saluta quella bellissima città che a me piace tantissimo. Devo dire che tutta l'Italia mi piace. E grazie per il caffè e grazie per i cornetti. Ecco Jacopo da Cagliari. Quanti Jacopo che ci sono? Oh, attenzione signore e signori. Ciao papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. Stranamente ieri e oggi il tempo è nuvoloso. Guarda, se ti può consolare, anche qui a Roma è abbastanza nuvoloso il tempo. Ma hanno detto anche che in serata dovrebbe piovere, domani è brutto tempo. No, e la pioggia io proprio fa bene, perché è utile per il nostro pianeta, per le piante, ma io la pioggia non la sopporto, proprio non la sopporto. Vabbè, per favore, potresti mettere Supereroi di DJ Matrix? L'aspettavo, è già pronta, anche se ho una lista di canzoni che devo mettere. L'ingrediente per un sorriso è la mia classe di scuola, perché a volte scappa una barzelletta e ci mettiamo a ridere, che beh, le barzellette fanno sempre sorridere. La prossima settimana vi dico che ci sarà ospite con noi Peratun, il mago della risata, quindi ci sarà anche lui, ci farà sorridere un po'. Poi abbiamo. Ciao papà Marco, sono Nora da Padova. La nostra ricetta del sorriso è mio fratellino Carlo che si allena allo specchio a fare le smorfie e poi le ripete in macchina. Io ve l'ho detto, bisogna mettersi davanti a uno specchio e fare tutta una serie di smorfie. Vedrete che il sorriso scappa, esce, il sorriso esce, non c'è niente da fare. Smorfie davanti allo specchio, vai ragazzi. Allora, 8.07, devo mettere ancora... Intanto la mettiamo un po' sotto. Aspetta se ci riesco, perché non parte? A me questo inizio con questo cane mi fa morire da ridere. Ecco, un sorriso, un cane che abbaia, mi fa venire un bel sorriso.

a tutti voi amiche e amici, allegre con briccola del buongiorno di Radio Kids. Buon vento che ci ha chiesto Diana. E poi abbiamo il messaggio: buongiorno Radio Kids, buongiorno Papa Marco, sono Clelia da Grenoble, la nostra amica, ciao Clelia, che mangiava un bel biscottone fatto dalla mamma ieri. Sì, sono Clelia, quindi il mio ingrediente preferito è il cioccolato, quando lo mangio mi sento felice, grazie per i caffè, per i cornetti, sì, perché il cioccolato mette in moto tutta una serie di cose, di elementi all'interno del nostro corpo ed è un modo per così, per farci sentire allegri, insomma ci mette allegria, è scientificamente provato che il cioccolato mette allegria e fa venire il buon umore. Grazie Clelia da Grenoble, a me fa sorridere molto, mi mette di buon umore e tutti i caffè e tutti i cornetti che mi mandate, grazie. Chi c'è qui? Aspettate, chi muove? Sono Lorenzo dal Lago di Seo, ecco il nostro amico Lorenzo, il mio ingrediente segreto per il sorriso è giocare con la mia cagnolina Melody, mi fa giocare tantissimo e ci vogliamo tanto, è molto molto bene, ma è meraviglioso. Allora, finalmente vediamo il nostro amico Lorenzo dal Lago di Seo e ha in braccio proprio la sua bellissima cagnolina Melody. Ma ci credo, ma con una cagnolina così bella, meravigliosa, straordinaria, ma certo che il buon umore non può non arrivare, ecco, quindi bello, mi dai? Allora, Lorenzo, dai un abbraccio anche da parte mia a Melody, sì, mi piace troppo, ecco, tu la stai abbracciando in questa foto che hai mandato, ecco, dai un abbraccio a Melody anche da parte mia, grazie Lorenzo dal Lago di Seo. Andiamo avanti perché ci sono tanti messaggi. Ciao Papa Marco, siamo Leonardo e Sofia. A me fanno sorridere i miei amici e a mia sorella Sofia le torte al cioccolato. Noi in Francia il mercoledì non andiamo a scuola. Ah no? Ma bea di voi? Ma che bello! Questa cosa è bellissima e devo dire che in Francia non si va a scuola il mercoledì. Ma perché proprio il mercoledì? Non lo so. Vabbè, comunque Leonardo e Sofia, allora potete seguire la puntata fino alla fine, visto che non è andata a scuola. Va bene, grazie, un abbraccio abbraccioso che arrivi fin lassù, in Francia! E poi, ciao Papa Marco, sono la mamma di Amelia e Dante, mi chiamo Stefania, la ricetta del sorriso, vedi, a me piace quando scrivono anche i genitori o i nonni, ecco, qual è la ricetta del sorriso per Stefania, la mamma di Amelia e Dante? È ritrovarmi il venerdì con le mamme dei compagni di classe dei miei figli, ecco, un bacio e un saluto a tutti gli ascoltatori, grandi e piccoli, bella questa cosa, questa è la ricetta del sorriso, è ritrovarsi appunto con tutte le altre mamme dei compagni di classe di Amelia e Dante. Va bello, grazie Stefania, grazie per averci scritto, anche tu fai parte dell'allegra con briccola di Radio Kids, eh sì, per forza, ormai hai scritto, quindi anche tu fai parte dell'allegra e gioiosa con briccola. Buongiorno Radio Kids, sono Chloe, il mio ingrediente segreto è questa, è una cosa che piace anche a me, fare la pizza. Ma la cosa bella è che ho messo anche gli occhiali per leggere meglio e non, forse non vanno bene questi occhiali. Ho letto l'ingrediente segreto è fare la pizza, invece no, è fare la pazza. Vabbè, grazie Chloe, grazie, un abbraccio. Niente, non ce la posso fare la mattina a quest'ora, non ce la posso. Devo ritornare dall'oculista, forse sono cambiate un po' le cose, non riesco più a vedere molto bene. Leggo fischi per fiaschi, prendo fischi per fiaschi. Una pizza, una pazza invece è una pizza diventata. Ciao, sono Alice da Palermo e gli ingredienti del sorriso sono il solletico di mamma, e beh immagino, è certo, far ridere già, fare il solletico, e il buffone, cioè il mio papà. Ah, c'è il papà che fa il buffone e ne so qualcosa anch'io quando mia figlia era piccola. E questi li manda Dorotea. Va bene, tanti caffè e tante cose da mangiare, anche un sorriso. Grazie amici, grazie Alice, grazie Dorotea, vi mando un abbraccio. E poi. Ciao, sono Maria Vittoria da Aversa, oggi è il mio onomastico. Ah sì, è... Ah, che bello, auguri, buon onomastico allora Vittoria. Vi ascolto tutte le mattine quando vado a scuola e il mio ingrediente per il sorriso è l'amore. Ma che meraviglia, grazie Maria Vittoria da Aversa, e continua a seguirci e continua a scrivere, mi raccomando, e benvenuta nell'allegra con briccola.
E poi abbiamo buongiornissimo da Carola Rita da Matino in provincia di Lecce. A me mette tanta allegria fare i dolci con la mamma. Ma che bello, hai mandato tutta una serie di emoticons, torte, fette di torte, torte intere, torte a metà, budini, c'è di tutto. Però mandali veri la prossima. No, scherzo, scherzo. Ciao Carola Rita dalla provincia di Lecce, grazie per i caffè. Mi ha mandato proprio le foto del caffè. Quindi è vero il caffè che mi ha mandato Carola Rita. Ciao, un abbraccio! E poi. Buongiorno, sono Aurora da Livorno. Come stai, papà Marco? Molto bene. Sto molto bene. Ho capito una cosa oggi. Devo tornare dall'oculista perché... perché anche con gli occhiali non leggo le parole nel modo giusto. Quindi leggo una parola al posto di un'altra. Vorrei dare voce a una delle mie gatte di nome Siena. Per me direbbe: voglio il dolce miau che ha fatto nonna, miau. Ah sì, eh? Vuole il dolce che ha fatto nonna, dici. Ciao a tutti, ciao anche a te Aurora da Livorno. Voglio il dolce che ha fatto nonna, vorrei assaggiarlo anch'io, il dolce che ha fatto nonna. Grazie, così sono curioso e sono anche molto goloso. Ascoltare Radio Kids, Elia, il vostro batterista. Io il vostro, ciao Elia, il batterista. Dobbiamo fare questo gruppo, Elia, eh? Tu suoni la batteria, suono il basso, anche se lo sai suonare anche tu il basso, però mi raccomando, no, io non la so suonare la batteria, quindi tu suona la batteria, io suono il basso, facciamo questo gruppo, un duo, abbiamo un duo, poi si aggiungerà qualcun altro e amplieremo il gruppo e diventerà un super gruppo, il super gruppo di Radio Kids. Ecco, faremo un bel concerto, altro che Antrix, altro che Antrix. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Allora, messaggi vocali che devo ascoltare. Ciao papà Marco, io sono Alessio. E attenzione Alessio, devo fare una cosa. Eh sì, l'ho letto e quindi oggi ancora non l'avevo preso l'ukulele. No, e quindi tanti auguri a te e tanti auguri a te e tanti auguri caro Alessio, che ho

0: Zan zan, evviva Alessio, buon compleanno per i tuoi 7 anni, festeggia la grande, mi raccomando, ecco, fatti regalare tanti sorrisi da tutti, caro Alessio, che bello, evviva. Oh, finalmente oggi ho cantato almeno una volta, perché non cantavo già da stamattina, ho mai cantato. 8:16, tanti messaggi che devo ancora leggere. Buongiorno papà Marco, sono Rebecca, ti ascolto sempre con la mia mamma Cristina, mando un bacione a mio papà Guglielmo e mando anche io un abbraccio abbraccioso a papà Guglielmo, ma mando un super abbraccio abbraccioso a te cara Rebecca e anche alla mamma Cristina, ciao. Oh, poi
1: ciao.
0: Ah, ciao, sono Amanda, ho 4 anni e questa mattina mi fa sorridere il panino che la mamma mi ha comprato dal panettiere. A me fa venire la colina in bocca questo panino, ho fame. Per la prima volta dall'inizio della scuola non eravamo in ritardo e abbiamo fatto con calma. Ah, siete riusciti a fare un panino perché non siete in ritardo. Bello, meno male, va. Questa è una cosa molto positiva. Da oggi in poi non arriverete più in ritardo, farete sempre le cose con calma e tu riuscirai a sorridere ogni giorno con il panino che la mamma compra dal panettiere. Bella questa cosa, ma io lo compro anch'io. Ho fame. Ciao Marco, la cosa che mi rende felice è il mio gatto. Miau, tanti caffè per te, grazie Maria Stella da Roma. Ciao Maria Stella, grazie per i caffè, grazie per il messaggio, grazie per tutto. Ah, qui sono tutti messaggi vocali. Oh, ciao papà Marco, l'ingrediente del sorriso è l'amore e oggi festeggiamo il compleanno della nostra Giada che compie 2 anni. Un abbraccio da mamma Elena, babbo Gabriele, e il fratellino Samuele da Siena. Ma che meraviglia, festeggiata la grande, tanti sorrisi per tutti, mi raccomando, un abbraccio anche da parte mia, un abbraccio a tutti e tanti auguri a te Giada. E poi devo andare avanti con i messaggi. Ciao, la ricetta del sorriso è andare in bicicletta. È bella. Cioè, no, una canzone bellissima, mountain bike. A scuola, per divertirsi, in viaggio o ancora meglio in Slovenia o all'isola d'Elba. Sebastiano da Bologna, 9 anni. Abbiamo capito che Sebastiano va in bicicletta ovunque. Grazie Sebastiano. E questo è un ingrediente del sorriso per Sebastiano, andare in bicicletta. Oh, sono Dennis e la mia felicità è quando impasto la farina con l'acqua per fare la pizza. Ecco, adesso ho letto bene. Pizza, ho letto pizza, ho fame. Grazie Dennis. Oh, aspetta. Ecco il nostro amico Jacopo da Cagliari che dice che ci segue da qualche settimana mentre si prepara per andare a scuola e uscire, ma la prima volta che scrive. Siete fantastici, ma anche tu, mi raccomando Jacopo, continua a scrivere, seguici ovviamente e continua a scrivere. Grazie, un abbraccio. Vedi che ci sono tanti di voi che ci ascoltano ma non scrivono, ma perché? Avete paura? No, ma sì, questa è un'allegra combriccola, siamo tutti in famiglia, ci divertiamo, quindi scrivete. Poi abbiamo, ciao papà Marco, sono Nicola da Cagliari, il mio ingrediente del buon umore è la sensazione di quando sei stanchissimo e ti metti a letto, sì, che si rilassa anche la schiena. Ah, e questo fa sorridere perché uno si sdraia e fa ah, e ti viene proprio spontaneamente quel sorriso sul viso. Grazie Nicola da Cagliari. Quanti amici da Cagliari, vedi? Oh, guarda chi c'è qui, quanti caffè mi avete mandato, quanti cornetti, tantissimi. Ciao, siamo Ambrogio e Teodora. Per Ambrogio sorride quando a scuola c'è l'intervallo, quindi fa l'ingrediente segreto per il buon umore di Ambrogio è l'intervallo e quindi può giocare con gli amici. Invece a Teodora sorride quando ha un suo compagno fa lo sciocchino, quando il suo compagno fa lo sciocchino, ok, quindi la fa sorridere. Grazie per tutti questi caffè cornetti. Per favore, potete mettere Bad Guy dei Interrupters? Allora, sicuramente non credo ci sia, me la segno un attimo, vedo un attimo, ma non faccio in tempo anche perché devo mettere un sacco di altre canzoni prima che non ho messo. Va bene, intanto grazie a Teodora e ad Ambrogio, intanto me la segno questa canzone e faccio così. Non è partita la canzone? E questa prendi un'emozione. Chi ce l'aveva chiesta? Adesso ve lo dico, L'ho scritto, Tommaso! Poi c'è anche Vittoria che ci ha chiesto I Was Down. Poi quante altre canzoni avete chiesto? Tante! Ah, anche Supereroi!

Nel frattempo il nostro Francesco da Ragusa ha mandato, ovviamente, aveva scritto: io sorrido quando guardo le barzellette in TV, gli ho detto: ma ce n'hai una da raccontarci? E allora, cosa fa un pomodoro la mattina? La salsa e la patata pure!

Allora, buongiorno, buongiorno dalla mamma di Ada e di Emre, che stamattina erano in super ritardo. Ah, e come mai, ragazzi? Come mai? Ma la felicità stamattina è stata vederli entrare a scuola per mano dei compagni. Ma che bello! E questa è veramente tanta, tanta, tanta felicità. È un'emozione grandissima. E a proposito, stiamo ascoltando proprio Prendi un'emozione. Grazie, mamma Ada! No, la mamma di Ada ed Emre, non mamma Ada.

0: Zazà, ma che bella questa canzone! Continuiamo alle 8:24 di questo mercoledì 7 ottobre. Stiamo così realizzando la ricetta del buon umore. Voglio sapere quali sono i vostri ingredienti del sorriso. Voglio saperli da voi, ecco, la state costruendo voi questa magnifica ricetta del buon umore. Ciao, sono Chloe e abito a Grotta Ferrata in provincia di Roma. La conosco, bellissima Grotta Ferrata. La mia ricetta per il sorriso sono le mie amiche di danza aerea e i miei compagni di classe. Vedi, sono degli ingredienti fondamentali, gli amici. L'amicizia è una cosa fondamentale, un ingrediente bellissimo, segretissimo per il sorriso e per il buon umore. Ciao, grazie Chloe. E poi abbiamo altri messaggi che mi perdo. Abbiamo anche una foto. Allora, ciao, sono Flavio. Ieri il mio cane continuava a correre avanti e indietro e faceva ridere. Questo ci ha mandato prima il messaggio e poi ha mandato la foto del suo cagnolone meraviglioso, ma fa sorridere soltanto a guardarlo. Ha due occhioni dolcissimi. Beh, è bellissimo questo cagnolone. Ma come si chiama? Vabbè, ormai sarei entrato anche a scuola, immagino, a quest'ora. Va bene, grazie Flavio. Comunque vi ricordo che le puntate le potete riascoltare su Rai Play Sound se vi siete persi il momento in cui io o Arianna, insomma, leggiamo i vostri messaggi, e potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound, questa applicazione completamente gratuita che racchiude anche un sacco di contenuti extra molto molto interessanti. Oh, ciao papà Marco, come stai? Bene, devo dire molto bene. Sono Maria Chiara da Giussano. Ma tu come stai, Maria Chiara? Ecco, chiediamoci sempre come stai, come non stai. È una cosa molto bella. La ricetta segreta per il sorriso è la mia migliore amica Martina, che fa sorridere. Bella, bella questa cosa, l'amicizia, le amiche. Grazie Maria Chiara, un abbraccio a te e dai un abbraccio anche alla tua migliore amica Martina, che è il tuo ingrediente segreto per il buon umore, per il sorriso. Buongiorno papà Marco, sono Maglia da Roma, ho 4 anni. Il mio ingrediente speciale per la ricetta del sorriso è proprio il solletico. E beh, ci credo. Posso chiedere la canzone di Giorgia, wow, Arcobaleno? E devo vedere se c'è. E oltretutto, cara Maya, non ci rimanere male, magari prova a chiederla anche domani ad Arianna. A parte, non so, la devo cercare. Però sono le 8:26, devo ancora mettere altre due canzoni e siamo in chiusura praticamente. Comunque grazie, ti mando tanti dolci e caffè, e questo mi fa veramente, questo è il mio ingrediente del sorriso, la vostra felicità, i vostri caffè e le vostre ciambelle e i vostri biscotti. Grazie Maya. Poi buongiorno Marco, siamo Edoardo ed Alessandro da Maranello. Allora, il nostro ingrediente segreto per il buon umore è giocare con la nostra cagnolina Zucca. Ciao. Beh, è un nome che si adatta moltissimo ed è giustissimo per questo periodo, il periodo delle zucche autunnale, anche perché si sta avvicinando Halloween. Ciao Edoardo ed Alessandro da Maranello, che era tanto che non scrivevate, quindi scrivete, continuate a scrivere, mi raccomando, un abbraccio e viva Zucca, la cagnolina. Poi. Ciao papà Marco, sono Francesco e ti scrivo da Arezzo. Ciao, bellissima Arezzo, un sacco di amici io ad Arezzo. E da quello che vedo, o è la prima volta o no, forse no, forse sì. E il mio ingrediente del sorriso è un biscotto le macerie e di una nota marca. Comunque sono dei biscotti, ecco, abbiamo capito. Grazie Francesco, saluta Arezzo. Prima o poi torno ad Arezzo, devo tornare ad Arezzo a trovare i miei amici. Ciao, sono Federico da Roma. Non conosco la ricetta per il sorriso perché mamma mi dice sempre che riesco a strappare un sorriso sempre a tutti. Ecco, quindi tu, è una cosa naturale la tua, quindi di far sorridere le persone, ed è una grande dote. Grazie Federico da Roma, anche se non la conosci, è una dote naturale che hai dentro di te e non riesci ad individuare il modo per il quale può essere. Non conosci l'ingrediente, la ricetta, non conosci la ricetta. Perché è così, ti viene spontaneamente. Grazie comunque Federico. E poi. Ciao papà Marco, il segreto del sorriso è essere festeggiata dai miei compagni di classe e da voi di Radio Kids, Chiara da Pisa. E vedi, basta poco, ecco, per far sorridere le persone. Grazie. E siamo molto onorati di questo, ecco. E a noi piace molto festeggiare poi tutti voi quando avete qualcosa da festeggiare, il vostro compleanno ad esempio. Ciao Chiara da Pisa. Poi aspetta, No, ma quanti? No, ancora. Quanti? Aspetta. Ah, questi sono messaggi vocali da ascoltare. Aspettate, sembra facile. Oh, che abbiamo qui? Tante emoticons, ma anche ciao papà Marco, sono Anita da Gallarate. Oggi la mia sorellina non c'è. I miei ingredienti per il sorriso sono la mamma che mi fa il solletico, giocare con la mia sorellina, che oggi non c'è, e cucinare con la mamma. Sono degli ingredienti pazzeschi, incredibili. Grazie Anita da Gallarate, grazie per tutte queste cose da mangiare che mi ha mandato e i caffè mi rimanda sempre, ogni giorno devo dire. Grazie Anita. Poi. Oh, la nostra amica Petra da Vinovo, per me la ricetta del sorriso è fare le coccole al mio pupazzo di Duma. Che bello fare le coccole. Ciao Petra, grazie anche per i cuori. Oh, e poi il nostro ingrediente del sorriso è il nostro gatto Rocket, che bisticcia sempre con Mimmo, che è uno Yorkshire, quindi il cagnolino. Insieme ne combinano di tutti i colori. Alessandro da Lucca, Ricky e Gio stamattina sono a casa malati e noi gli mandiamo un grande abbraccio abbraccioso. Grazie Alessandro e grazie anche, e un saluto a Ricky e a Gio che sono a casa stamattina malati. Ma magari sarà soltanto magari un po' un raffreddorone, niente di che. Buongiorno a voi, siete fantastici, è la prima volta che scrivo e mi farebbe piacere sentire la canzone Sono un rospo, di uno Zecchino d'Oro di qualche anno fa. Saluti da Ivano. Ciao Ivano, grazie innanzitutto, grazie per averci scritto, è la prima volta e spero non sia l'ultima, mi raccomando, continua a scrivere. Non so se faccio in tempo questa volta a mettere la canzone, Ivano, non ci rimanere male, magari prova domani. Domani c'è Arianna, domani e dopodomani riprovaci, perché sono le 8:31, devo ancora leggere dei messaggi e devo ancora far ascoltare delle canzoni. Grazie Ivano, intanto mettiamo anche questa.
1: Viviamo in metropoli sotto la città.
0: Aspetta, intanto leggo un messaggio e poi ne devo ascoltare altri vocali. Sono Elena, la mamma di Flavio, è già entrata a scuola. Oh, e il nostro cane che ha mandato poco fa con quegli occhi, il cane che continua a correre e far sorridere Flavio, si chiama Rudolfina, ma la chiamiamo Rudy, ma è bellissimo. Ecco, date un abbraccio a Rudolfina da parte mia. Grazie Elena, la mamma di Flavio.

Intanto salutiamo la nostra amica Leda che mi ha chiesto il pulcino Pio, ma non facciamo tempo, sono le 8:34, ma è arrivato un altro messaggio. Intanto mettiamo anche questa delle Antrix che avevate chiesto prima, così chiudiamo in bellezza. È arrivato un altro messaggio e attenzione, buongiorno papà Marco, l'ingrediente per il sorriso per me che sono nonna è il sorriso dei miei nipoti Luca, Enea e Paolo. Buona giornata e mi raccomando, controlla la vista, nonna Paola. Sì, lo so, devo controllare, l'ho detto prima, effettivamente non vedo più neanche con gli occhiali, forse devo cambiare qualcosa. Un abbraccio grandissimo a Luca, Enea e Paolo e anche a nonna Paola. Ciao amici!

Ancora uno. Buongiorno papà Marco, sono Leonardo, vengo da Seveso e ho 9 anni. Il mio ingrediente per il sorriso è finito il messaggio. No, no, è rimasto così, un messaggio a metà. Va bene, lo prendiamo sempre con affetto questo messaggio che manca. Ecco, questa è una cosa che fa sorridere. Il mio ingrediente per il sorriso, fine. grazie Leonardo. Ecco, appunto, sono i miei compagni di classe. Come non detto, non si era aperto bene il messaggio e adesso l'ho aperto bene. Il mio ingrediente per il sorriso sono i miei compagni di classe. Ecco qua, perfetto. Grazie, sempre Leonardo da Seveso.

0: vabbè, è arrivata la fine, siamo giunti al termine di questa puntata, sono le 8:36, il buongiorno di Radio Kids termina qui, almeno per oggi. Domani appuntamento sempre alle 7:30, ci sarà Arianna sia domani che dopodomani, perché io vado a Trieste alla Barcolana, poi vi racconterò qualcosa di più preciso, di come sono andati questi due giorni lì a Trieste. Amici di Trieste, ci vediamo appunto lì, Piazza dell'Unità a Trieste. Io non lo so dove sarò in giro per vedere questa grande manifestazione. Nel frattempo vi auguro una buona giornata, vi auguro a questo punto anche un buon fine settimana, anche se è solo mercoledì, perché io ritornerò qui ai microfoni del buongiorno di Radio Kids proprio lunedì prossimo. Signore e signori, siamo giunti al termine, salutiamo le Antrix, ecco, sta per finire la canzone, così poi parte. E poi parte la sigla, dovrebbe partire la sigla subito dopo. Sì, è partita, quindi siamo giunti veramente al termine della puntata. Che peccato, come passa velocemente il tempo. È stato bello aver creato con voi la ricetta del buon umore, con tutti i vostri ingredienti per un bel sorriso. Sorridete, sorridete, sorridete.
1: Partiamo in allegria
0: con...

0: E comunque, vi svelo un segreto. Hai portato fortuna, io mica ci credo.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Crude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Vi capita mai di avere voglia, così, all'improvviso, di cantare? O magari di avere un desiderio irresistibile di mettervi a ballare? Beh, ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di esprimere le emozioni. Ecco, a me capita
3: quando arriva il tuo amico Crude, non è vero Armandino?
2: Eccolo qui. Ciao Crude. Oh. A parte che la vorrei che la smettessi di chiamarmi Armandino. Mi fa piacere ritrovarti, dai.
3: Lo vedi Armandino? Vuoi chiamarmi Crudino? No. Così siamo pari.
2: No, non voglio chiamarti Crudino.
3: Secondo me tu non dai libero sfogo alle tue emozioni, ai tuoi sentimenti. No. Non ti lasci travolgere, dovresti lavorarci un po' sopra.
2: Ma no, scusa Crud, veramente io credo di essere molto aperto ai sentimenti. E anzi, credo che anche i bambini lo sappiano.
3: Ecco, lo vedi? Sei già sulla difensiva. Se vuoi ti posso aiutare.
2: Ma no Crud, grazie, non serve, non ne ho bisogno.
3: Dai, forza, canta con me. Con tutti i pianeti io sono tremendo. Prima li distruggo, poi me li prendo. Allora perché non canti?
2: Beh, perché non mi piace la tua canzone e poi ora non ho voglia di cantare con te.
3: Oh. Va bene, niente canto. Allora proviamo con la poesia.
2: No.
3: Com'è bello rimirar la vita del pianeta quando tutto è triste e desolato, dove ogni luogo è mesto e inquinato e non c'è più nemmeno una pineta.
2: Che bella poesia, grazie. Complimenti. No, questa sì che ispira grandi emozioni, davvero, sai. No.
3: Mi stai forse prendendo in giro?
2: No, figurati, io non oserei mai.
3: Guarda che io sto solo cercando di fare del bene.
2: Ecco, peccato, appunto, perché io ti preferivo, Crude, quando eri un alieno terribile, quando volevi invadere la Terra e inquinarla. Ma che cosa ti è successo? Quando è avvenuta questa trasformazione? E prima o poi dovremo svelare anche questo mistero.
3: La cosa importante, come ti dicevo, è esprimersi,
2: sì.
3: Tirare fuori le proprie emozioni.
2: Giusto.
3: Noi lo insegniamo subito ai bambini del pianeta Kot.
2: Ecco, beh, su questo non posso che essere d'accordo con te, Crude.
3: E allora sai che ti dico?
2: Cosa?
3: Questa sarà la mia nuova missione. Insegnerò ai bambini della Terra l'importanza di liberare le proprie emozioni. Che ne dici?
2: Beh, che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa. No, non ho nulla in contrario. Anzi, trovo che sia una cosa giusta e importante. I bambini devono potersi esprimere liberamente.
3: E allora inizio a prepararmi per la mia nuova buona azione.
2: Sì.
3: Ma prima ancora un esercizio per Armandino.
2: No, un esercizio per Armandino, no,
3: sì,
2: per
3: sì,
2: favore,
3: sì, dai,
2: no.
3: Semplice. Adesso tirerai fuori tutta la tua rabbia con un grande urlo.
2: Ma no, ma perché? Non sono arrabbiato. Sono solo un po' disperato per colpa di un certo alieno farlocco che mi tormenta.
3: E dai,
2: ma...
3: Armandino, dino, urlettino. Un lettino per il tuo amico Crudino di Nonino.
2: Ho detto di no!
3: Ecco, lo vedi? Sei sulla buona strada. Libera le tue emozioni, Armando. A dopo! Liberati! Libera e bello!
2: Povero me. Povero Armandino. Ops, me lo sono detto da solo. Aiuto!

0: Allora, bambini, stavo ripensando alla buona azione di Crude, aiutarvi ad esprimere i vostri sentimenti. Insomma, sarà capitato anche a voi di aver voglia di piangere o di essere tristi e però magari avete preferito nascondere le vostre emozioni. Beh, forse è più giusto mostrarle, così tutti capiscono in che stato d'animo siete. E devo dire che forse...
1: Crude ha proprio ragione. Grazie, Armandino.
0: Ciao, Crude. Sì, devo dire di sì. Anche se spero che prima o poi la smetterai di chiamarmi Armandino.
1: Vedi, anche da noi, sul pianeta Kot, esprimere liberamente i sentimenti è importante e per questo lo insegniamo subito ai nostri bambini.
0: Beh, complimenti. Grazie. Complimenti. Non avrei mai detto, Crude, che tu avessi questa sensibilità.
1: Stai scherzando? Io stesso ho imparato a farlo. Sul nostro pianeta c'è molta attenzione.
0: Non lo avrei mai detto, Crude. Anche perché, se non sbaglio, voi vivete nella tristezza, nella desolazione, nella bruttezza.
1: Oh, sì! E per mantenerla iniziamo subito, da bambini.
0: Ecco, lo sapevo che c'era sotto qualcosa che non andava. E infatti sento il solito pruritino all'orecchio destro. E quali sono stati questi insegnamenti, Crude?
1: Bisogna abituare da subito i bambini a quella vita meravigliosa di orrori e schifezze che tu hai ben descritto.
0: Oh, povero me.
1: Ed è proprio quello che farò con i bambini della Terra.
0: No.
1: Vedrai poi come saranno orribilmente tristi, umiliati e depressi.
0: No, Crude, non c'è bisogno.
1: Sì.
0: I bambini della Terra devono essere al contrario, felici, gioiosi, contenti.
1: Ma non scherzare con me. No. Aspetta, vedrai il risultato del maestro Crude. E ora che qualcuno insegni la buona educazione, il maestro Crude arriva solo per voi.
0: No, Crude! Torna qui, per favore! Niente, è andata. Certo, poveri bambini di Kot. Devo dirvi che questa volta sono davvero un pochino preoccupato. La nuova buona azione di Crude, che è ovviamente qualcosa di orribile, mi preoccupa più del solito. Ma sento che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Oh, Crude, ma che succede?
1: Ho fallito!
0: No, non fare così, Crudino, dai, mi dispiace tanto sentirti afflitto. Ma cosa è successo?
1: Beh, ho fatto esattamente come ti avevo detto ai bambini della Terra, quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot.
0: Certo, farli diventare tristi, insoddisfatti, arrabbiati, insomma, delle persone orribili.
1: Bravo bambino Armandino, tu sì che mi dai soddisfazione, ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: Oh, che peccato. E perché? Che cos'è andato storto?
1: Ecco, da noi, per rendere un bambino davvero triste e umiliarlo, così che poi la sua vita sia un lungo calvario di sofferenze, lo si prende, lo si mette davanti a tutti gli altri, illuminato, magari in un posto un po' rialzato, e se possibile lo si maschera con qualcosa di penoso, che so, un costume tutto colorato. E se proprio si vuole esagerare, lo si fa anche a tre o quattro bambini insieme.
0: No, aspetta. Hai messo tre o quattro bambini mascherati in un luogo rialzato, illuminato, davanti a tutti gli altri bambini.
1: Sì, bravo Armandino, ma tu non puoi credere a quello che è successo.
0: Credo di cominciare a immaginarlo, però racconta tu.
1: Non puoi, perché i bambini hanno iniziato a dire delle cose, le chiamano battute, e quelli sotto hanno iniziato a ridere, ad applaudire. Dire. Erano tutti contenti, felici, gioiosi, poveri.
0: Ma Crude, in realtà hai fatto il teatro, hai realizzato uno spettacolo teatrale e tra l'altro è un ottimo modo per permettere ai bambini di esprimere i loro sentimenti. Ma bravo, Crude!
1: Ma che fai? Mi prendi anche in giro? Sono un disastro, un vero disastro.
0: No, e dai, Crude, dai, in fondo non ti è andata così male, dai.
1: Perché dici così?
0: Perché hai iniziato a fare i primi passi per il tuo famoso musical, lo spettacolo di balli, canzoni.
1: Allora lo facciamo insieme! Ah, sarò tutto puzzette e ruttini e magari anche qualche caccola. Che dici, ti piace?
0: Magari ci lavoriamo un po' su, eh?
1: Sì, vado subito a scriverlo. Non vedo l'ora di iniziare le prove! Il musical, le puzzette, le cacconine!
0: Ai ai ai ai ai, questa volta ho paura di essermi messo nei guai da solo. Caccole.
1: Puzzette.
0: Ruttini. Mamma mia.
1: Burp.
0: Lo sapevo io.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
4: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
4: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
0: Siamo ovunque.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Come va? Come state? Spero bene, perché siete all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del buffo, ribelle, divertente, esuberante Moccio. Moccio, ma che cosa ti succede? Non ti senti bene?
1: Mica tanto,
0: Ma allora, è chiaro che hai dolorini da qualche parte, ma intanto cerchiamo di capire dove, eh?
1: Allora, io non lo so, no. Però sento come un ronzare delle api, ecco, tante, tantissime api.
0: Ah, ecco perché prima facevi zzzzz, ho capito, ma non riesci a localizzarle, cioè a dirmi dove le senti queste api?
1: Tipo nelle orecchie.
0: Ti capisco, Moccio, anche perché avere un ronzio nelle orecchie deve essere molto, ma molto fastidioso. Facciamo così, ci ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri amici e poi, come sempre, cercheremo di risolvere il tuo problema.
2: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Marisol e ho 5 anni, vi ascolto sempre. Mi mettete per favore la canzone di Ladybug in italiano, grazie.
0: Ciao Marisol, ma certo che ti mettiamo la canzone di Ladybug in italiano e siamo soprattutto molto molto felici e contenti che ci ascolti sempre. Intanto vorrei ricordare a tutti voi che potete dirci tutto quello che vi passa per la testa, se siete allegri, felici, tristi, se volete cantare, raccontare una barzelletta, un colmo, confidarci un segreto, magari siete innamorati, insomma tutto quello che volete al nostro numero WhatsApp 347 411 2726. Ma adesso torniamo al nostro amico Moccio. Allora, come va?
1: Male.
0: Sento
1: sempre come le api nelle orecchie. Ora sono diventate uno sciame intero e sono pure arrabbiate. Fanno così, senti.
0: Mamma mia, sono proprio arrabbiate queste api, eh? E però per fortuna non ci sono qui, anche se tu ce le fai sentire molto bene. Perché vedi, Moccio, quella che tu provi è una tua sensazione.
1: Peccato, perché le api mi stanno simpatiche.
0: Questa è una buona cosa.
1: Eccole che tornano.
0: Va bene, Moccio, facciamo così. Ci ascoltiamo la canzone che ci chiede Marisol e poi tutti insieme, con l'aiuto dei bambini e delle bambine a casa, ti aiuteremo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e di Moccio, che oggi ha un piccolo ma anche fastidiosissimo problema: il ronzio alle orecchie. Allora Moccio, come va?
1: Eccolo che torna.
0: Moccio, scusa Moccio, ma sai, conoscendoti mi è venuta in mente una cosa. Non è che per caso ultimamente ti sei dimenticato di lavarle?
1: Lavare che cosa?
0: Le orecchie, no? È importante, sai, tenerle pulite. Vanno lavate tutti i giorni con l'acqua tiepida.
1: La parola acqua mi fa venire i brividi.
0: Quindi se non sbaglio non ti pulisci le orecchie da un bel po' di tempo.
1: Sì, può darsi, ma scusa, che cosa c'entra con le api?
0: Ma come cosa c'entra? C'entra perché il ronzio persistente che senti, le api che pensi di avere nelle orecchie e anche quel dolorino potrebbero essere magari causati dal cerume che si accumula nella tromba di Eustachio.
1: E chi è questo Eustachio? Io non lo conosco.
0: No, allora, la tromba o tuba di Eustachio è il nome del condotto uditivo, una parte del nostro orecchio.
1: Quindi non è quel tuo amico che suona la tromba?
0: No, Muccio, non è un mio amico che suona la tromba, no. Senti, come va adesso? Come va il ronzio?
1: Oh, malissimo, sgocciolando, ecco. Mi sembra di avere in testa un intero alveare pieno di api impazzite.
0: Certo, capisco benissimo. Se non ti lavi le orecchie...
1: Sì.
0: Vedi, Moccio, se accumuli troppo cerume, si forma il tappo e poi per toglierlo bisogna andare dall'otorino.
1: Oh, davvero?
0: Sì.
1: Non ci avevo pensato.
0: Ma guarda, facciamo così. Intanto ci ascoltiamo una bella canzone che, guarda caso, si intitola proprio La Zanzara.

0: Bambine e bambini, siete sempre in ascolto di Big Bang e insieme a me, Armando, c'è il nostro amico Moccio.
1: Ciao, io devo andare, ciao.
0: Dove vai? Perché vai già via, Moccio?
1: Scusa, ho molte cose da fare. Ecco.
0: No, un momento, senti, ma non è che per caso hai deciso di andare a casa a lavarti le orecchie per bene?
1: Che? Io? Ma no!
0: Secondo me sì, lo faresti pur di evitare di andare dall'otorino.
1: Ecco, sì, in effetti non mi va tanto. Prima proverò a mandare via le api con un po' di acqua tiepida.
0: Bravo.
1: Che ne dici?
0: Dico che è un'ottima idea, però ricordati poi, se vuoi davvero che le api vadano via e non tornino più, di lavarle tutti i giorni d'ora in poi.
1: Va bene, sgocciolando.
0: Armando.
1: Sei molto saggio tu, eh? Ciao.
0: Ciao Moccio, torna a trovarci. Io e tutti gli amici di Radio Kids ti aspettiamo, perché sei molto simpatico. E noi, prima di salutarci, ringraziamo Manuela Grippi, che trascorre giorni e ore insieme al buffissimo Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un ringraziamento multicolore alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amore le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzio, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo, allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare 2 merluzzi.

0: andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino. Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse: «Nicolino, guarda! Dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato».
1: «No, mamma!» rispose subito lui. «So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati».
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino», gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
2: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa straordinaria puntata di
1: Bang Day.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Oh, che ne dite di cominciare questa puntata ascoltando subito il messaggio di uno dei nostri piccoli amici?
3: Sì, sì. Messaggio.
4: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Esistito davvero il cavallo di Troia? Ciao, mi chiamo Martino.
0: Ciao Martino e grazie per questa bella domanda. E mi raccomando, anche voi continuate a mandarci i vostri messaggini come ha fatto Martino. Mandateci tutto quello che vi passa per la testa, una domanda a cui volete dare una risposta, oppure raccontateci una storia, una filastrocca, cantate una canzone, tutto quello che volete al nostro numero che è
3: 347-411-2726.
0: E adesso però rispondiamo alla domanda di Martino. Lella, Lallo, volete rispondere voi?
2: Modestamente Armando, sì? Sono il professor Lallock, sì, noto esperto di cavalli di tutto il mondo, rispondo io Martino.
0: Benissimo. E poi del resto sei tu stesso un cavallo, mi sembra giusto dare la parola a te. Certo, dai.
1: Sì, anch'io sono d'accordo.
0: Bene Lella.
2: Allora dunque, il cavallo di Troia,
0: sì,
2: era...
0: Sì.
2: Un cavallo.
0: Ecco, e questo lo sappiamo, ma devi entrare un pochino di più nel merito. Che tipo di cavallo era questo cavallo di Troia?
2: Aveva, direi, un quattro zampe, se non ricordo male, sì, una lunga coda, ma... e, attenzione, aveva, sì, anche la criniera.
1: Ma, professor Lallock, dici qualcosa di più?
0: Perché finora sei stato così, un po' generico, non molto d'aiuto. Allora, intanto andiamo per ordine. Il cavallo di Troia è vero che era un cavallo, cioè un equino, ma molto, molto particolare, perché era fatto di legno e all'interno era vuoto, quindi era una specie di enorme scatola vuota.
2: Esatto, bravo. Era pieno di cioccolatini. Giusto, Armandissimo?
1: No.
2: Peccato, però. Sì. Martino, senti un po', mi spiace, il cavallo di Troia era una scatola vuota.
0: Non era vuota, perché al suo interno si erano nascosti dei soldati.
2: No,
0: sì,
2: dei soldati di cioccolata.
0: Ma no Lallo, erano veri.
1: E cosa ci facevano nella pancia del cavallo?
0: Lellina, te lo racconto tra pochissimo. Prima però ascoltiamo una canzone che parla proprio di un soldato e di un cavallo.

0: cavallo. Cavallo.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia della nostra mitica Lellina.
0: Eccomi qui.
1: Del simpaticissimo Lallo.
2: E di Armandissimo.
1: E stavamo rispondendo al messaggio di Martino, che ci ha chiesto: ma è esistito veramente il cavallo di Troia? Allora, prima di tutto ricordiamo un momento la storia. Troia era una città molto antica che era in guerra con la Grecia da ben 10 lunghi anni. E così i troiani e i greci continuavano a combattere, ma nessuno dei due riusciva mai a prevalere sull'altro.
0: Lallo, che cosa fai?
2: Faccio il rumore della battaglia, no?
1: Certo, certo. Sì, più o meno così. Insomma, però... tra i guerrieri greci c'era anche Ulisse, che era molto famoso per la sua astuzia.
2: Ah sì, era furbissimissimissimo.
1: Sì, sì.
2: Quasi come me.
1: Quasi, quasi come te, Lallo. Ed è stato proprio lui a escogitare il tranello del cavallo di Troia.
0: E com'era questo tranello?
1: Ecco, allora, Ulisse decide di costruire un grande cavallo di legno che aveva una botola, cioè un'apertura sulla pancia. E dentro il cavallo vuoto si nascosero i guerrieri greci.
2: Oh, povero cavallino! Chissà che fastidio che aveva con tutti quei soldatacci nella pancia.
1: Ma no!
0: Ma no, era di legno!
2: Ma noi cavalli siamo animaletti sensibili, no. Anche quando siamo di legno.
1: Ah, ecco.
0: Però Armando, sì, non ho capito una cosa. Perché i soldati si erano nascosti nel cavallo?
1: Perché, allora, volevano sorprendere i nemici durante la notte. I greci, infatti, avevano fatto finta di partire e poi avevano lasciato il cavallo sulla spiaggia. I troiani lo avevano visto e hanno pensato: ma guarda questi greci, hanno capito di aver perso e se ne sono andati lasciandoci questo dono. E così hanno preso il cavallo e lo hanno trascinato sin dentro le mura della città.
0: Oh, poverini, si erano fatti ingannare da Ulisse.
1: Proprio così, Lella. Infatti qualcuno aveva provato a dire: ehi, ehi, guardate che è un tranello, state attenti! Ma alla fine l'enorme cavallo era stato portato dentro la città. E così, di notte, i guerrieri hanno aperto la botola, sono scesi e hanno assaltato la città.
2: No, non è giusto. Armandissimo, vedi, lo dicevo, era meglio una pancia piena di cioccolatini.
1: Hai ragione, Lallo, hai ragione. Però sapete una cosa?
0: Cosa?
1: Non abbiamo ancora risposto al nostro amico Martino. Perché lui ci aveva chiesto, in effetti, se il cavallo di Troia era realmente esistito.
2: Eh già, è vero.
1: E allora noi gli risponderemo subito dopo un'altra canzone dedicata a un amico di Lallo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella, Lallo e Armando. E oggi stiamo parlando di un cavallo famosissimo, un cavallo da leggenda, il cavallo di Troia. Perché Martino, nel messaggio che ci ha inviato, ci aveva chiesto se il cavallo di Troia è esistito per davvero.
1: Martino, ma certo che è esistito, parola di Lallo.
0: E tu, Lellina, cosa dici?
2: Beh, secondo me no, non è esistito veramente.
0: Allora, la risposta non è così facile, perché sappiamo che in quel periodo venivano costruite delle macchine da guerra in legno, per l'appunto, e alcune di queste macchine pare che fossero proprio simili alla forma di un cavallo. Per cui quello che possiamo dire al nostro Martino è che ragionevolmente possiamo pensare che il cavallo di Troia sia esistito.
2: Capito.
1: Mi è venuta un'idea, Armandissimo.
0: Dimmi, Lallo.
1: Sai cosa faccio? Costruisco un bel cavallino a dondolo.
0: Sì.
1: Mi ci nascondo dentro e poi salto fuori all'ora della merenda.
0: Lallo, mi sembra un progetto un po' complicato ma molto divertente.
2: Però, Lallo, non ne hai bisogno. Ti invito io a merenda alla fattoria.
1: Grazie.
0: Brava, Lella.
2: Ciao.
0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata e prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, la grande amica di Lella, Piero Marcelli, l'inseparabile compagno di avventure del nostro Lallo, Lorenza Cingoli per i testi lavorati e impastati insieme a me, e poi un grazie alla mitica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ci ritroviamo qui tutti insieme per un'altra puntata di Big Bang. Ciao.
3: C'è un bosco oscuro dietro casa mia.

bruttino, goloso liberino. Lui gioca con il pollo, odia collare al collo. Mi salta sul divano, non è certo un gran guardiano. Se mangio del prosciutto, lui me lo ruba tutto. Ne vuole un assaggino, goloso cagnolino.

0: Oliverino! Bow!
1: È biondo come il miele, ovunque vado viene. Mi viene l'acquolina se io spettolo in cucina. Se mangio una bistecca, i baffi se si lecca, ne vuole un pezzettino. Goloso Oliverino!

sbagliata.

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,
1: è bianco.
0: Quando è nero,
1: sono stanco.
0: Se son stufo,
1: sbuffo.

0: Sentimento, ti prendo e non ti mento.
1: Son curioso
0: e osservo.
1: Son nervoso.
0: Ti snervo.
1: Ho pazienza.
0: Aspetto.
1: Ho premura.
0: E non ti smetto. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza,
0: progetto,
1: ho timore,
0: sospetto,
1: provo gioia,
0: rido,
1: perdo ancora,
0: rido. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
1: Provo noia,
0: lamento,
1: provo invidia,
0: sollento.
1: Quando ascolto,
0: imparo.
1: Quando imbroglio...
0: Ah.

Cioè, io non ti mento. Se rifletto, è giusto. Se rovino, aggiusto. Nella mente, comprendo. Nel mio cuore, sento.

0: dove te ne vai?
1: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
1: e un
0: ovo, certo. E... Marie! Le baguette! Frigati avanti!

0: salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che vi è.

0: cum esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità, è diversa, bel da tutti noi.
2: Non è per niente come noi, non assomiglia affatto a noi e a te.
3: Rai Radio Kids, la nostra radio.
4: Ciao bambini, eccoci di nuovo tutti insieme per una nuova super mirabolante strabiliante puntata di...
5: Bang!
4: Ma che ti succede, Lallo? Perché sei così avvilito?
5: Niente.
6: Dai, Lallo, si vede che non sei di buon umore.
4: Forza, dici che cosa ti è successo, su.
5: Ecco, oggi sono stato offeso da un cavallino un po'...
4: Un po'?
5: È un po' prepotente, ecco, sì.
4: Vabbè, dai, raccontaci che cosa ti ha fatto.
5: No, non mi va.
6: Ma perché non vuoi?
5: Perché sono fatti miei, ecco.
4: Forse a Lallo non fa tanto piacere parlare di quelle cose.
5: Ecco, bravo Armando, non mi fa tanto piacere parlare di quelle cose.
4: Però se invece ne parli è meglio, Lallo. Perché è sempre meglio parlare piuttosto che tenersi le cose dentro, eh? E poi magari noi riusciamo ad aiutarti. Forse possiamo darti qualche consiglio.
6: Dai, Lallo, raccontaci quello che ti è successo.
5: Va bene, però non subito, tra un po'.
4: Ok, va bene, allora facciamo così. Ci sentiamo una bella canzone, qualcosa di divertente come...
6: Il valzer del moscerino?
4: Vai!

0: piccoli come i moscerini possono essere forti e importanti.
1: Adesso hai voglia di raccontarci quello che ti è successo con il cavallino prepotente?
0: Dai.
2: Va bene. Ero a Reggio con gli altri cavallini. Era ora di merenda, allora io prendo lo zainetto, tiro fuori la mia bianda fresca fresca di giornata, ecco che arriva lui, mi dà una spinta, si prende la mia bianda, se la mangia tutta, uffa, io non avevo...
0: Lallo, dai. Così non abbiamo capito niente. Scusami, puoi ricominciare da capo? Magari parlando un po' più lentamente?
2: Sì, va bene.
0: Dai.
2: Allora, ero a Reggio con gli altri cavallini.
0: Sì.
2: Era ora di merenda.
0: Uh-huh.
2: Allora, io prendo lo zainetto, tiro fuori la mia bianda fresca fresca di giornata.
0: Wow.
2: Ecco che arriva lui. Mi dà una spinta, si prende la mia bianda e se la mangia.
1: Certo che è proprio un bel prepotente quel cavallino.
0: Sì, Lella, hai proprio ragione.
2: Io sono un po' dispiaciuto perché,
0: certo.
2: Perché avrei voluto dirgliene quattro, ecco.
0: Però?
2: Però lui è più grande di me e anche più forte.
0: Ho capito, Lallo. Dobbiamo trovare una soluzione.
1: Dobbiamo inventarci qualcosa che ti possa aiutare.
0: Sì. No, sai, è un po' come quello che succedeva nell'orto di un mio amico, il nonno Piero.
2: Ah, sì?
0: Sì.
2: Cosa succedeva, Armando?
0: Allora, c'era un carciofo dalla lingua pungente. E anche lui era un vero prepotente, offendeva tutti. Pensa che alla zucchina diceva zuccona. Al ravanello testa di rapa e alla cipolla piagnucolona.
2: E poi cosa è successo?
1: Lo so anche io, che le verdurine che erano amiche vanno a giocare e non stanno a sentire quello che dice il carciofo pungente.
0: E anzi, qualcuna dice al carciofo prepotente che non è affatto divertente.
2: Che bello, fa anche rima, Armando. Ma come va a finire questa storia?
0: Te lo dice la canzone, Lallo. Ascolta bene le parole.

0: rimane da solo.
1: Ecco, però se il carciofo fa il bravo e diventa gentile, allora può giocare anche lui con le verdurine.
2: In fondo quel carciofo faceva il bullo solo perché aveva bisogno d'affetto e voleva mettersi in mostra.
0: Però quel cavallino prepotente che mi ha mangiato la biada non è un carciofo,
1: È vero, Lallo, hai ragione. Però puoi pensare che lo sia, è persino divertente.
2: E anche tu puoi giocare con gli altri cavallini e far finta di niente. Così il prepotente capisce che non è divertente.
0: Forse ci posso provare, Ma non c'è un'altra storia come quella dell'orto?
1: Ma certo che c'è, Lallo. È quella del bullo citrullo.

0: Eh beh, insomma, bisogna dirlo, i bulli e i prepotenti non sono per niente simpatici.
1: E se ti danno fastidio bisogna parlarne con gli amici, i genitori, la maestra.
0: E magari chissà, anche loro potrebbero capire che fare il prepotente non è divertente e alla fine si rischia di rimanere soli e senza amici.
2: Sì, avete proprio ragione, è stato bello parlare con voi. Mi sento molto meglio, sì. E poi mi sono anche divertito.
1: Bene.
0: Siamo contenti che hai ritrovato il tuo buon umore, Lallo.
2: Mi diverte tantissimo pensare al bullo citrullo e al bullo bullo.
1: Possiamo inventarne qualcuno anche noi, tipo...
0: Dai.
1: Il prepotente è un perdente.
0: Il prepotente non vale niente.
2: Allora, sentite questa.
0: Dai.
2: Il bullo non è bello. Il bullo non balla. Il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella.
3: Ma questo è un rap!
0: Ehi, ciao DJ!
3: Ciao! Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella!
0: Wow! DJ, sei arrivato al momento giusto!
1: Sì!
3: Ok, allora tutti insieme, forza con il rap! Ritmo!
2: Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella! Bella, bella!
1: Mi sa che quel cavallino prepotente dovrà presto cambiare atteggiamento.
0: Lo penso anch'io, Lella. Oh, ma quello che invece non bisogna cambiare è l'appuntamento con Big Bang per tutti i bambini qui su
4: Radio Kids.
0: Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.

0: L'età è combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare tu la sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è il mondo più serio.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Deliziosi amici dei gusti retro, amanti del MIDI, se supportato da robotiche esperienze, giullari metallici con copricapo ad antenna integrata, appassionati di manga, mango per niente, questa puntata cartonistica è tutta per voi! Kuro-chan, gatto cibernetico a ritmo di ska, solo su Radio Kids, ma roba da gatti, pigiama party!

Man, guai a parcheggiare la vostra bici allo stesso palo dove ha parcheggiato la sua. Potrebbe trasformare la vostra in un monopattino. Ma ha un cuore d'oro, eh? È un grande amico.

0: nipotini, papà, mamme, nonni, cuginetti, pupazzi, pupazzetti e peluche. Un super saluto radiofonico dal vostro Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang. Ma questo... Ma chi è che russa così? Non sarà mica Moccio? Moccio? Moccio? Moccio?
1: Sono qui, ciao.
0: Ma che fai, scusa? Ti addormenti così mentre ci sono tutti i bambini all'ascolto?
1: Ma io sarò tanto stanco, sgocciolando.
0: Ma mi chiamo Armando, ma va bene, Moccio, però, insomma, vabbè, fai così, allora, riposati ancora un pochino e intanto magari noi ci ascoltiamo una bella canzone che forse lo sveglia. Proviamo.

0: Siamo sempre qui all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e Moccio.
1: Sono sveglio, prof.
0: Va bene, grazie, ma non sono il tuo professore, sono solo Armando, Armando della radio.
1: Oh, meno male, perché ho fatto un brutto sogno questa notte. Sì, sì,
0: che
1: ho sognato di essere a scuola e il prof mi stava interrogando. Oh, ma io non mi ricordavo niente. E invece sono qui con te, sgocciolando. Che bello.
0: Moccio, i bambini e io vorremmo sapere come hai passato la giornata di ieri.
1: Ah, ecco, io sono stato sul divano.
0: Ah, ma tutto il giorno sul divano?
1: Ah, no, sempre. Io mi sono anche alzato, sì, per mangiare un panino.
0: Ma scusa, Moccio, ma tu non fai sport, non vai in giro, non che cosa fai?
1: Certo, io sono un esperto in lancio delle cartacce nel cestino. Sì, sono un vero campione.
0: Ah, addirittura. Ma quindi non ti muovi mai?
1: No.
0: E quando non fai centro, le cartacce rimangono a terra, non le raccogli?
1: Ah, certo che no! Che bravo, sgocciolando! Allora le conosci anche tu le regole di questo gioco?
0: No, però immagino che la tua stanzetta deve essere bella sporchina, eh? Comunque, Moccio, devi fare sport, perché il movimento è fondamentale per la salute.
1: Oh, ma allora, scusami, però sgocciolando si vede proprio che non mi ascolti, eh? Sì, te l'ho già detto una volta! Io e i miei amici giochiamo sempre al lancio del moccio. Vuoi sapere le regole?
0: No, grazie, no.
1: Allora, facilissime. Dunque, prendono le caccole del naso.
0: No.
1: Però, ascolta, attenzione, quelle morbide, quelle proprio morbide, così. Si fanno tante piccole belle palline e con attenzione si lanciano addosso agli altri della banda. Sì,
0: no.
1: E chi riesce a lanciarle di più... vince!
0: Ma no! Moccio! Ma dai, ma che gioco è?
1: È divertentissimo! Al mio paese lo fanno tutti, sì. Io infatti sono sicuro che presto diventerà una disciplina olimpica. Certo.
0: Figurati, il lancio delle caccole disciplina olimpica.
1: Sì.
0: Ma no, io per sport intendo pallavolo, nuoto, calcio, sci atletica. Il nostro corpo, Moccio, ha bisogno di muoversi. E lo sport ci aiuta a prevenire le malattie, perché è un valido aiuto contro lo stress.
1: Ma vedi, io non ho mica bisogno di fare sport.
0: E perché? Perché non hai bisogno?
1: Perché io non mi sono mica mai stressato. Cosa vuol dire? Soprattutto quando posso stare sdraiato sul divano.
0: Ah, Moccio, sei incorreggibile. Facciamo così, ascoltiamo il messaggino che ci ha mandato Eleonora, va bene?
1: Ok.
2: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Sono Eleonora, ho 6 anni, vado in prima e vorrei ascoltare la canzone di Bartolito era un gallo, dove dicevano tutti gli animali se diversi strani e poi quello giusto che era Bartolito. Ciao!
0: Grazie Eleonora, grazie da parte di tutti noi, dalla banda di Big Bang e anche forse dal nostro Moccio. Ecco, e tra poco ascolteremo la canzone che ci hai chiesto. E intanto voi, mi raccomando, continuate a fare il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Mandateci i vostri messaggini con i vostri colmi, barzellette, canzoni, tutto quello che vi passa per la testa.
1: Sì, ciao Eleonora! Lo sai che la canzone del gallo Bartolito mi piace un sacco anche a me?
0: Ma davvero, Moccio, ti piace?
1: Sì, certo, perché il gioco di indovina i versi degli animali è fantastico! Sì, soprattutto perché si può indovinare restando spaparanzati sul divano.
0: No, dai, Moccio, ma veramente, ma vabbè, guarda, facciamo così, ci ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Eleonora e tu potresti ballare.
1: Io ballo sul divano.

0: Coccio, sei bravissimo a imitare il verbo, che è un po' particolare, ma sei bravo.
1: Ah, sì, perché il gallo però è un animale che io non capisco proprio, sì. Ah. Si sveglia sempre così presto, come fa?
0: Beh, ma è normale, lui apre gli occhi appena spunta il sole e subito va... Questo è Biscotto, ciao Biscotto.
1: Ciao Cucciolone, sì però adesso andiamo, eh.
0: Dove andate? Ah, a fare una passeggiata al parco, vero? Bravi, finalmente, un ottimo esercizio fisico.
1: Ma scherzi, sgocciolando? No, noi adesso torniamo sul divano, ma vero, no. Biscottino?
0: Ma come sul divano? Beh, avrei dovuto immaginarlo.
1: Evviva il divano, il cuscino e il sofà.
0: Ecco, ma moccio. Vabbè, tornate a trovarci, tu e
1: certo.
0: Biscotto.
1: Sì, con voi mi diverto un sacco.
0: Meno male.
1: Andiamo, Biscottino. Ciao
0: Moccio. Ah, avete sentito? Lui non fa sport, non si muove mai, sta sempre sul divano. Il massimo che fa è giocare a tirare le cartacce nel cestino. Bisogna muoversi, bisogna fare sport, perché il movimento fa bene alla salute. Vabbè, noi per il momento ci salutiamo e ci ritroviamo in un'altra puntata di Big Bang. Chissà, magari ritroviamo anche Moccio. Ciao. La puntata di oggi finisce qui. E allora un super grazie a Manuela Grippi per esperta di ronfate sul divano insieme al suo amico Moccio e Biscotto. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive i testi insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che lavora con professionalità e cura su tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.
3: Oh.

galleggiati, ah, croccantini mandan giù, ah, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà. Immo-

0: Saracadula, magica bula, bibidi-ba, bidi-bu. Fa la magia di un uomo che vuoi tu, bibidi-ba, bidi-bu.
1: Ciao a tutti, bambine, bambini, zini, potini, cuginetti, pupazzi e peluche. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di...
2: Big!
1: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
1: E ciao Lella!
3: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
1: Allora, siete pronti? Oggi parliamo di uno dei sentimenti più belli che esistono al mondo.
2: L'allegria!
3: La felicità!
1: Non proprio, però questo sentimento, quando abbiamo la fortuna di provarlo, ci mette anche allegria e tanta felicità.
2: Lella, ma tu l'hai capito?
3: Beh, no, mica tanto.
1: Vabbè, vi do un indizio. Si dice che se lo trovi, è come trovare una cosa molto preziosa.
3: Un amico!
2: Amicizia!
1: Ma bravi! Oggi parliamo proprio di amici e di amicizia. E tanto per entrare subito nell'argomento, ascoltiamo una bellissima canzone.
4: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello.

0: questo o quello.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del magico trio composto da Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissimo.
1: E oggi stiamo parlando di amicizia e noi tre siamo dei veri esperti in questa materia.
3: Perché siamo amicissimi.
1: Sì. Vero. E a questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella che parla proprio di amicizia.
2: Evviva, sentiamolo subito.
4: Lella, per favore, mi insegni qualche trucchetto per fare amicizia con i miei compagni di classe? Perché io non ci riesco quasi mai. In realtà sì, è vero. Ieri ho giocato con la lavagna magnetica con Riccardo e le forme geometriche, ma... vorrei farlo con tutti, per favore, mi insegni? Io mi chiamo Flavia, grazie, ciao!
1: Ciao Flavia, ma che carina che sei, che bello! Poi la tua domanda è davvero molto interessante. Chiedi di fare qualche trucchetto per fare amicizia con i tuoi compagni. Beh, anche se qualche amico lo hai già, come Riccardo, vero? Con il quale hai giocato con la lavagna magica. Ma sentiamo, Lellina, che consiglio ti può dare?
2: Allora, carissima Flavia, io non conosco segreti particolari per fare amicizia.
3: Io sì, Lella, ci ho tutti i trucchetti. Ah. Guarda, si fa così, abracadabra, abracadù, voglio un amico e mille di più.
1: No, Lallino, io credo che per fare amicizia non servano né i trucchetti né le formule magiche, vero Lellina?
2: Sì, poi non è possibile diventare amici di tutti.
3: No, non è vero, io sono amico di tutti perché sono un cavallino simpatico.
1: È verissimo, Lallino, tu sei molto simpatico, ma credo che la nostra Lellina voglia parlare di amici veri, proprio gli amici del cuore, sai?
2: Giusto, un amico vero è molto raro e prezioso, è qualcuno che ci fa stare veramente bene quando passiamo del tempo insieme.
1: Per esempio, voi, Lella, Lallo, quanti amici veri avete? Provate a contarli.
3: Allora, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: 7752.
1: Ma dai, Lallo, pensaci bene.
0: E va bene, d'accordo. Allora, i miei amici più amici più amici di tutti sono... ci devo pensare, eh. Trovato, siete voi, l'Elarmadissimo.
2: Grazie, grazie Lallo. Ma com'è successo che siamo diventati amici? Voi ve lo ricordate?
1: Beh, veramente... non saprei.
2: Ecco, perché neanche io ricordo il momento esatto, perché dicevo, l'amicizia è un po' così e si rafforza dopo tanto tempo che si sta insieme, che ci si sente bene, e allora sì, diventa una specie di magia.
0: Oh, lo dicevo io, è una magia. Allora ripeto la formula, eh. Abracadabra, abracadù, l'amico più amico sei proprio tu.
1: Per me l'amicizia è preziosa e mi rende felice come una giornata di cielo azzurro.
0: L'amicizia ha il profumo di una torta a tripla panna e cioccolato.
1: È leggera come una piuma.
2: E poi mette tanta, tanta allegria. E una cosa è certa, quando si incontra un vero amico, il tempo passa via velocissimo.
0: In un soffione, anzi, in un soffio.
2: E magari viene voglia di mettersi a cantare una canzone come questa.

0: capito che cosa vuol dire essere amici, amici fino in fondo, amici sempre. Vuol dire volersi bene, vuol dire essere proprio come dei fratelli e forse anche di più, essere disposti ad accettare i difetti dell'altro. Insomma, per una grande amicizia non ci sono trucchetti, è davvero un po' come una grande magia. Ci si incontra e magari non ci si lascia più per la vita. Un po' come quello che è successo a noi, vero Lallo e Lella?
1: Gioia salvatissimo! Ah, è vero!
0: E allora anche voi, se volete raccontarci dei vostri amici, delle vostre amiche, fatelo, mandateci subito un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E noi ci risentiamo qui per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Bella.
2: Ciao Armandino.
0: Ciao Lallo. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao.

rock.

mano.

sono normale.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
2: E io
3: e i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. Non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere.
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
0: Riproviamo, riproviamo!
1: Ragazzi!

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: Buchi erbivora, in memoria di Mamadou Diallo. Narra, racconta. C'era una volta, come c'è sempre stato. Nel paese Wolof sostengono che Buki la iena, la terribile saccheggiatrice, abbia il sedere basso, il dente lungo, la mascella più possente di quella del leone e che puzzi talmente tanto da essere costretta a parlare con il naso. Una sera Buki era seduta davanti alla sua tana e rimuginava malinconicamente.
3: «Ne ho abbastanza di dover sempre cercare della carne. Niei e l'elefante ha forse questo problema? No!» Gli basta mangiare dell'erba. E l'Eber, l'ippopotamo, anche lui mangia erba. Persino Ghelem il cammello mangia erba. E se tutti questi animali mangiano erba, significa che deve essere buona.
2: Quella sera Buki ha dunque deciso che sarebbe diventata erbivora. Solo che non voleva brucare qualsiasi cosa. Desiderava conoscere le erbe che si mangiano e quelle che non si mangiano. Perciò è scesa al fiume, dove ha scorto Yuk il toro, Bi la capra e Kevel, la gazzella, che erano venuti a dissetarsi.
3: «Ehi, amici!» ha gridato loro. «Sapete che cosa cerco? Cerco dell'erba, della buona erba da mangiare!»
2: Subito i tre erbivori hanno cominciato a sfotterla.
3: «Oh, Buki, ma da dove vieni? Non sai che soltanto gli animali dotati di corna hanno il diritto di mangiare erba?» «Ah, davvero?» ha fatto Buki. «Solo gli animali dotati di corna! Ma è falso! Arcifalso! L'Eber l'ippopotamo ha forse delle corna?»
2: «Ma certo!» le ha detto Kevel la gazzella. «Ma certo che l'Eber ha delle corna, solo che sono piccolissime e tu, con i tuoi occhi di iena, non sei riuscita a vederle!»
3: «Oh, questa poi! L'Eber ha delle corna!»

0: proprie zanne, di piantarsele sulla testa per farsene delle corna. Ecco perché Nieie ha il diritto di mangiare erba.
1: Ah, anche Nieie l'elefante può farsi delle corna. E Ghelem il cammello?
0: Ghelem, che ha la testa ancora più orribile di Mamma Buki, mia nonna, ha forse delle corna.
2: Ha belato B la capra. Certo che Ghelem ha delle corna, ma sono talmente belle e preziose che le nasconde nelle sue gobbe. Detto ciò, i tre erbivori si sono allontanati, sbellicandosi dalle risate e dandosi dei colpi nella pancia. E Buki è rimasta là, davanti al fiume, rimuginando cupi pensieri nella crescente oscurità, affliggendosi per l'ingiustizia del mondo. All'improvviso ha avuto un'idea. Un'idea da iena. In fretta ha risalito il fiume e trotterellato fino al sito di uno stregone, dove si trovavano due immense corna di antilope piantate in cima ad un termitaio. Buki, strappatele via, è corsa da Tjög, il fabbro, che si accingeva a chiudere bottega.
0: Ehi, Tjög, vorrei che mi piantassi queste corna sulla fronte.
3: Delle corna sulla tua fronte,
2: le ha ribattuto Tjög.
0: Ma sei fuori di testa, Buki! Taci, è un segreto. È molto probabile che io sia una iena di una nuova specie.
2: E Buki ha spiegato e tanto insistito che Tjög ha trascorso buona parte della notte a forgiare 12 chiodi per piantarle le corna sulla testa. Infine, al primo canto del gallo, Buki è uscita dalla fucina con le sue magnifiche corna di antilope e una leggera emicrania. Si è diretta subito verso la collina, dove al mattino si radunavano i veri mangiatori d'erba. Appena l'hanno scorta, questi sono scoppiati a ridere.
0: «Orrore! Che cos'è quel fenomeno? Che roba è?»
1: «Tacete, imbecilli!» ha replicato Buki.
0: «Sono una iena di una nuova specie! Che cosa aspettate per mangiare?»
1: «Aspettiamo!» le ha spiegato Yuki il toro. «Che il sole salga un po' in cielo per dissolvere la rugiada dell'erba che altrimenti peserebbe sui nostri stomaci!»
2: Impressionata da tanta scienza erbivora, Buki ha dichiarato:
0: «Benissimo, allora aspetto anch'io!»
2: Purtroppo, più il sole saliva in cielo e più riscaldava i chiodi sulla testa di Buki, a tal punto che dopo un po' si è avvicinata a Kevel, la gazzella, e le ha chiesto sommessamente:
0: «Kevel, non hai mal di testa?»
2: «No», ha risposto Kevel. «Non ho mal di testa. Hai mal di testa tu?»
0: «No, no»,
2: ha fatto Buki.
0: «Era tanto per parlare!»
2: Ma il sole continuava a salire in cielo e a scaldare i chiodi sulla testa di Buki, che stavolta si è avvicinata a B, la capra.
0: «B, ma non hai dei capogiri?»
2: «Capogiri? No, non li ho! Hai dei capogiri tu?»
0: «No, no, era tanto per parlare!»
2: E il sole picchiava sempre più forte sulla testa di Buki, che si è avvicinata barcollando a Yuk il toro.
0: «Yuk, non ti sembra di avere il mondo intero sulla testa?»
4: «No, hai questa impressione tu?»
2: Ma Buki non è stata nemmeno in grado di rispondere e quando Yuk il toro ha dato il segnale per mangiare, ha fatto appena due passi nell'erba verde e si è accasciata, con il cranio bollente e il cervello stracotto. Ecco perché da allora, un po' ovunque in Africa, si pronuncia questa frase carica di senso, divenuta ormai proverbiale. Malgrado tutti i suoi sforzi, la iena non diventerà mai erbivora.
5: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Dida. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Armandissimo!
1: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
1: Ciao Lella! Benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
2: Big Bang!
1: E oggi proseguiamo il nostro viaggio a caccia di antiche storie e leggende.
2: E dove andiamo, Armando?
0: Sì, dove le troviamo le leggende leggendarie?
1: Allora, per scovare la storia di oggi, saliremo in alta montagna.
0: No! In montagna fa freddo, Armandissimo, devo mettermi la canottiera di lana.
2: E io un bel cappello col pompon.
1: Bravi! Allora copritevi bene, perché arriveremo davvero in alto, sulle cime di alcune splendide montagne che si trovano tra tre regioni italiane. Il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. E si chiamano Dolomiti.
0: Sto già gelando, Armandissimo.
2: Anch'io.
1: Vedrete che la storia di oggi vi scalderà proprio come un bel maglioncino di lana. Adesso ascoltiamo una bella canzone e poi si parte.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E allora iniziamo il racconto della nostra leggenda ambientata tra le Dolomiti. Siamo in una bella valle in mezzo ai boschi.
3: E nei boschi c'erano fragoline, lamponi, mirtilli.
0: E in questa bella valle abita un bel principe che non dorme mai.
3: Oh poverino, ma perché?
0: Perché restava sempre col naso all'insù a guardare la luna. Anzi, sai Lallo, sognava proprio di andarci sulla luna.
3: Bello come un l'astrocoso.
0: Un astronauta.
3: Appunto.
0: Più o meno. Però a quel tempo non esistevano i razzi spaziali.
3: Ma?
0: Una notte il desiderio del principe si avvera e lui riesce ad arrivare sulla luna.
1: Ma stava sognando o era vero?
0: Era una specie di magia. Ma appena il giovane sbarca sul suolo lunare, vede una bellissima fanciulla che è la principessa della luna.
1: Oh.
0: Se ne innamora perdutamente e decide di restare lassù con la sua fidanzata.
3: Ma non sentiva la nostalgia dei boschi con le fragoline mirtilli?
0: Beh, forse sì Lallo, però era anche tanto tanto innamorato. Però c'era un problema.
1: Ecco, lo sapevo, c'è sempre qualcosa che non va. Uffa.
0: Beh, vedi Lella, il fatto è che la luce della luna così bianca faceva malissimo agli occhi del principe.
3: Lo dicevo io, si stava meglio nel bosco.
0: E così i due fidanzati decidono di tornare sulla terra. Però questa volta è la principessa a trovarsi un pochino male.
1: Uffa!
0: Eh sì, perché in mezzo a quelle montagne scure la principessa diventa sempre più triste. Le manca la luce splendente della sua luna.
3: Armandissimo, ma in questa storia non va bene niente.
0: Aspetta però Lallo, perché il principe trova una soluzione. È giusto il tempo di una canzone e poi ve lo racconto.

0: Bambini, bambine, zii, nipotini, cuginette, pupazzi e peluche. Questo è sempre il nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E voi siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo una famosa leggenda delle Dolomiti, le montagne che svettano tra tre regioni, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Dunque, come dicevamo poco fa, il principe era preoccupato perché la sua fidanzata, la principessa della Luna, non si trovava bene tra le montagne. Era sempre più triste e sempre più pallida. Un giorno, però, mentre vagava pensoso per i boschi, il principe incontra il re dei nani, che gli chiede:
3: che cosa hai? Perché sei così triste?
1: La mia amata principessa della Luna non riesce a vivere qui e io non posso abitare sulla Luna. Oh, non so proprio come fare.
3: Non ti preoccupare, ci penso io.
0: E così il re dei nani fece una promessa.
3: Appena arriverà la luna piena, la principessa tornerà a sorridere. In cambio, però, tu dovrai permettere a me e alla mia gente di vivere tra queste montagne.
1: Va bene.
0: Finalmente arrivò la notte del plenilunio, cioè della luna piena. I nani uscirono dalle loro casette e si incamminarono verso la cima delle Dolomiti. E quando arrivarono in alto, cominciarono a filare i raggi della luna.
1: Oh, che meraviglia!
0: Tiravano dei lunghissimi fili che partivano dalla luna e li avvolgevano in gomitoli.
4: E ci facevano dei baglioncini.
0: Non proprio. Riuscirono a tessere una gigantesca coperta luminosa e la stesero sulle Dolomiti, che da quel momento presero un colore chiaro, caratteristico, e diventarono i Monti Pallidi. E infatti, ancora oggi vengono chiamati così.
1: Armando, e la principessa?
0: La principessa della luna fu contentissima, Lella, e cominciò di nuovo a sorridere, perché quella luce, la luce delle Dolomiti, le ricordava quella della sua luna, e da quel momento restò tra i monti insieme al principe, il suo amato sposo.
1: E vissero per sempre felici e contenti.
4: E insieme preparavano tante crostate di fragoline di bosco.
0: E allora, per essere ancora più contenti, ascoltiamo un messaggino, uno di quelli che ci mandano i nostri piccoli amici.
5: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo.
0: Ciao.
5: Mi chiamo Margherita, ho 6 anni.
0: Ciao Margherita.
5: Lo sapete qual è un colmo per un carlino?
0: No.
5: Chiamarsi Carlo. Ciao.
0: Allora, il carlino lo sapete che cos'è, no?
4: È un cagnolino.
0: Bravo Lallo, è un tipo di cagnolino. Va bene, il carlino che si chiama Carlo. Grazie Margherita per il tuo colmo davvero divertente. E allora ricordiamo a tutti il nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: E allora noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao.

0: Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non c'è sto,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò,

laggiù, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

per meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo, e già.

0: sai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Amiche e amici, piccoli e grandi, nipoti, zii, genitori, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nuova super puntata del nostro Big Bang. E siete in compagnia di Armando e, se non sbaglio, dovrebbe essere con noi anche Flora, la simpatica piantina di camomilla, è sempre calma, dolce, soave.
1: Ortaggi liberi! Ortaggi liberi!
0: Ciao Flora, ma invece oggi mi sembri piuttosto agitata. Io avevo appena finito di dire che sei calma, dolce.
1: Ortaggi liberi!
0: Ortaggi liberi, va bene, ma che storia è questa? Scusami.
1: Sono arrabbiatissima.
0: Perché?
1: Sono più cattiva di una pianta carnivora.
0: Ah, e come mai? Scusami, questo è un problema serio. Allora racconta, perché io e i bambini siamo curiosi di scoprire che cosa succede, soprattutto perché dici ortaggi liberi.
1: Lo vuoi proprio sapere, rampicando?
0: Certo, sì.
1: Hai presente l'orto della strega di Raperonzolo?
0: Sì, sì, sì, anche se il mio nome è Armando, però sì. Mm? Vuoi dire quella strega che coltiva le rape, i cavoli e i ravanelli e che tiene prigioniera la povera fanciulla dai capelli lunghi?
1: Esattamente. Gli ortaggi sono tutti arrabbiatissimi. Basta, non se ne può più.
0: Ma scusami, non mi direi che sono più arrabbiati del famoso carciofo della canzone?
1: Più o meno.
0: Allora ascoltiamola e poi ci racconti.

0: Bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Flora, la nostra piantina di camomilla, e di...
1: Rampicando!
0: Va bene, Armando. Va bene, Flora. Allora, tu lo sai benissimo, secondo me lo fai apposta perché lo sai come mi chiamo.
1: E va bene, Armando. Però rampicando mi fa ridere.
0: Beh, sono contento che il tuo umore sia un pochino meno nero di prima, ma ci stavi raccontando di un orto famoso, quello della strega di Raperonzolo. Che cosa succede?
1: Succede che sono molto amica di tutte le rape e i ravanelli che abitano in quell'orto.
0: Beh, giusto, mi sembra una cosa buona, ma perché non stanno bene in quell'orto?
1: Per niente, Ramondo. Ah. Sono tutti tristi.

0: Vicino è sempre più verde e a volte a tutti capita un po' di guardare qualcosa che è proprietà di un altro e di pensare che sia più bella o bello di quello che già possediamo. Vero, Flora?
1: No.
0: Ah, no.
1: È un discorso più contorto di un eder arrampicante.
0: Ah, va bene, va bene. Quel proverbio dice qualche cosa di vero, però forse l'orto della strega è davvero molto bello.
1: Ma lei lo fa apposta.
0: Mm.
1: Così poi può dire ai suoi vicini...
0: Mm.
1: Volete assaggiare le mie raperozzole? Però dopo dovrete darmi vostro figlio che sta per nascere.
0: Ma che brutto, che orrore, ma hai ragione Flora. È una strega davvero malvagia, molto malvagia.
1: È perfida.
0: Eh sì.
1: Tutti i giorni va nell'orto e guarda gli ortaggi con i suoi occhietti piccoli e cattivi. E ridacchia, così.
0: Che brutta risata, una risata cattiva e devo dire molto malvagia. Ma a proposito di risate cattive, senti questa.
2: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, ho 5 anni e vorrei farvi sentire la mia risata malvagia. Ciao.
0: Ciao. Ciao Giacomo.
1: Che paura.
0: Ma dai, no, dai, lo sai, è un gioco. Sai perché? Perché un po' di tempo fa abbiamo chiesto ai nostri amici a casa di farci sentire le loro risate cattive. E Giacomo è un vero campione di risate malvagie, eh? Vero? Senti, sai che cosa potresti fare? Potresti far sentire tutte le risate cattive che ci hanno mandato i nostri bambini alla strega. Sono sicuro che anche lei si spaventerebbe e smetterebbe di fare i suoi crudeli e orribili ricatti ai vicini di casa.
1: Sai che è una buona idea, Ramon.
0: Comunque mi chiamo Armando, Allora, io ne approfitto per continuare a dire ai bambini di mandare i loro messaggini. Raccontateci un colmo, una barzelletta, tutto ciò che vi pare vi passa per la testa. Anche la perfida risata da inviare alla strega cattiva. Il nostro numero WhatsApp è pronto ad accoglierli. Ed è come sempre, Flora?
1: 347-411-2726.
0: Bravissima Flora. Ma allora torniamo all'argomento di oggi. I tuoi amici ortaggi e la strega di Raperonzolo.
1: Ho deciso.
0: Mm.
1: Prima le farò sentire le risate malvagie dei bambini.
0: Brava, giusto, così devi fare.
1: Poi
0: sì?
1: Chiamerò in aiuto la mia cara amica Senna.
0: Senna? Ma se non sbaglio è una pianta, giusto?
1: Oh sì. È una super pianta.
0: Nel senso che ha un superpotere, come una specie di supereroe?
1: Più o meno. È molto, molto lassativa.
0: Non mi dire, vuoi dare una tisana alla strega cattiva per farla correre in bagno a fare la cacchina?
1: Non è un'idea molto floreale.
0: È perfetta, Flora. E allora festeggiamo proprio con una canzone tratta da Rapunzel.
3: Oh, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kids per questa puntata specialissima in compagnia del vostro Armando e della nostra Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta storie interessanti dal mondo vegetale. Oggi abbiamo scoperto che Flora è molto amica di rape e ravanelli che crescono nel famoso orto della strega di Raperonzolo, che è una strega malvagia e crudele, ma che sono sicuro, dopo aver ascoltato le risate malvagie inviate dai nostri bambini per gioco, smetterà di spaventare tutti quanti.
1: Non vedo l'ora di ascoltarle.
0: E allora bambini, dai, inviateci le vostre perfide risate al nostro numero WhatsApp 347 411 2726.
1: Dai, io adesso devo andare, le rape e i ravanelli mi aspettano.
0: E allora salutali tutti quanti. Ciao Flora, prometti di tornare a trovarci?
1: D'accordo Ramando, tu aspettami qui, io vado. La vuoi sentire il mio nuovo slogan?
0: Ma certo, dai, sentiamo.
1: Potere alle piante!
0: Evviva! È un bellissimo slogan! Potere alle piante!
1: Ciao, ciao!
0: Ciao Flora! Beh, devo dire che Flora è una piantina davvero simpatica e sono sicuro che tornerà a trovarci per raccontarci qualche altra incredibile storia direttamente dal mondo vegetale. E noi la aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la floreale Manuela Grippi, l'amica di Flora, e grazie a Lorenza Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale, doppio e triplo, per la nostra regista Isabella Carbone, che cura, lucida e rende smagliante il nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata. Ciao!

0: appartieni a me.
1: Vestita a partonire ancora. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea!
3: Ciao, ciao bambini!
1: Come va? Che bello oggi, nuova avventura!
2: E un nuovo mistero!
1: Chissà dove ci porterà Misterio!
2: Io dico in Giappone!
1: Lo sai già, te l'ha detto!
2: No, è solo che mi piacerebbe tanto!
1: Ah, allora io dico in Islanda!
2: Lo sai già, te l'ha detto!
1: È solo che mi piacerebbe vedere l'aurora boreale! Il cielo che diventa un meraviglioso gioco di luci, atmosfere magiche!
2: Vabbè, possiamo continuare a immaginare dove ci porterà il nostro librone magico dei misteri, ma forse è meglio chiederglielo! Che ne dici?
1: Dico di sì! Pronti bambini? Al mio 3. 1, 2, 3. Misterio!
0: Buongiorno Laura e Andrea.
2: Ciao Misterio, hai deciso la missione del giorno?
0: Oggi ve la voglio rivelare con un indovinello.
1: Bello, mi piacciono tantissimo gli indovinelli. E a voi bambini?
2: Sì, sono sicuro che piacciono anche a loro. Dai Misterio, siamo tutti orecchi, eh?
0: Laggiù potrai trovarti fra tre triangoli ed incontrare divinità con la testa di animale. Che posto è?
1: Dunque, vediamo, tre triangoli. Oh no, la geometria non era la mia materia preferita.
2: Divinità con la testa di animale. Te lo immagini? Un personaggio con la faccia da cane o di aquila.
0: Non c'è niente da ridere, Andrea.
2: Sì. No, ecco, stavo solo immaginando. Ci puoi dare un aiutino?
0: Non se ne parla.
1: Bambini, aiutateci voi. Allora, con calma. Dunque, vediamo.
2: Laura, ho capito. Il dio Anubi con la faccia di sciacallo. E allora i tre triangoli sono...
1: Le piramidi di Giza! Ecco dove andiamo, in Egitto, Andrea.
0: Bravi, avete indovinato. Andrete in Egitto e lì incontrerete il guardiano del Museo del Cairo. Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini.
3: Ciao Misterio!
1: Che bello l'Egitto, non vedo l'ora.
2: Non perdiamo tempo Laura, c'è bisogno del nostro aiuto in Egitto.
1: Giusto, Iridella, vieni a prenderci. Entriamo e selezioniamo il computerone. Eccomi ragazzi, dove andiamo oggi?
2: Si va in Egitto, al Cairo e più precisamente al Museo del Cairo. Misterio dice che dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Benissimo, ecco quello che vi servirà. Vestiti da esploratore, torcia e borraccia con acqua fresca. Fa molto caldo laggiù.
4: Guarda Laura!
5: Sembra Indiana Jones!
1: Sì, è vero! Pronti per la partenza? Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone! E adesso che sono carico per la nostra nuova avventura, si va!
1: Guarda, Andrea, le piramidi sono sotto di noi! Stiamo arrivando!
2: Proprio così! Tra poco sarete arrivati nei pressi delle piramidi di Giza, che prendono il nome dai tre faraoni che ne vollero la costruzione. La piramide di Cheope, la piramide di Chefren e la piramide di Micerino.
0: Grazie, Iridella, per le tue informazioni! Sai sempre tutto!
2: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1... arrivati. Buona fortuna. Ci vediamo a missione compiuta.
1: Ciao, ciao Iridella, grazie.
3: Andrea, guarda che meraviglia laggiù. Le piramidi e la Sfinge. Andiamo a vederla.
0: Sì, avremo tempo più tardi per un giro turistico. Ora dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
3: Giusto, giusto. Forse è quel signore che ci sta correndo incontro?
4: Salve, sono il guardiano del museo. Siete Laura e Andrea, giusto?
0: Proprio noi.
4: Dovete aiutarmi. Stasera ci sarà la grande inaugurazione della nuova mostra sulle mummie qui al museo. Ma sono tutte sparite.
3: Chi è sparito?
4: Le mummie. Erano qui fino a questa mattina nel loro magnifico allestimento e ora non ci sono più. È un vero disastro. Come può esserci una mostra sulle mummie senza le mummie?
0: Eh sì, in effetti è un bel problema, Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi.
3: Troveremo le mummie e le faremo tornare nel museo.
4: Oh, grazie, ma fate presto, l'inaugurazione è stasera. Io resterò qui in caso tornassero.
0: Andiamo, Laura, risolviamo anche questo mistero.
3: Già, ma da che parte iniziamo?
0: Per esempio... da quelle bende? Guarda, sembrano pezzi di mummia.
3: Hai ragione, seguiamo gli indizi.
0: Ce ne sono altre lì.
3: E altre laggiù, vicino alla piramide di Cheope.
0: E ora che si fa?
3: Entriamo.
0: Sei sicura? Mi fa un po' paura.
3: Andrea, non fare il solito fifone. E poi abbiamo le torce.
0: Giusto, accendiamole.
3: Come sono stretti questi cunicoli. Andrea, vai avanti tu, ecco, dai.
0: Ma no, vai avanti prima tu.
3: Ok, seguimi, fifone.
0: Che caldo che fa qui. Aveva ragione Iridella.
3: Aspetta, aspetta. Hai sentito anche tu?
0: Sì, sembra musica.
3: E il volume si alza sempre di più.
0: Sembra proprio che ci sia...
3: una festa! Andrea, è una festa!
0: Ecco le mummie, stanno facendo una festa!
3: Non ci posso credere! Dobbiamo spegnere la musica per farci notare!
0: Cosa vuoi? Vuoi notare?
3: No, dicevo che con questa confusione le mummie non si accorgeranno mai di noi!
0: Guarda come ballano scatenate! Si stanno proprio divertendo!
3: Ho visto lo stereo! Seguimi, andiamo a spegnere la musica!
0: Sei sicura che non se la prenderanno?
3: Ma no, vedrai!
0: Allora, spengo?
3: Spegni, spegni!
0: Ops! Laura, ci stanno fissando e iniziano a farmi paura.
3: E ci penso io, aspetta. Salve a tutti, io sono Laura e lui è Andrea. Bella festa, mummie. Ecco, siamo venuti in Egitto per la grande mostra sulle mummie. Ma se voi siete qui, cosa ammireremo?
5: Ma noi stiamo festeggiando il compleanno di Mummiarella.
0: Buon compleanno, Mummiarella. Quanti anni compi? Sì, ok, è indelicato chiederlo a una mummia, poi.
3: Desideravo tanto una festa nella piramide di Cheope. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di continuare la festa al museo? L'allestimento è bellissimo. E poi pensa a quanta gente verrà a festeggiarti. Sarà una sorpresa per te e per tutti i visitatori.
5: In effetti, sembra divertente.
3: Sì! Mi piacerebbe tanto festeggiare con tanta gente.
0: Facciamo così. Ora ci scateniamo in un'ultima...

0: Che bella questa canzone, non riesco a smettere di ballare.
1: Già, ma adesso è ora di tornare al museo. Forza mummie, seguiteci, la vostra mostra sta per essere inaugurata e i visitatori stanno arrivando.
2: Sì, andiamo.
0: Non vedo l'ora di festeggiare ancora, e ancora, e ancora. Forza mummie.
1: Sì, dai, siamo quasi arrivati.
0: Da questa parte.
1: Ecco qui, abbassate la testa.
0: Ecco sì, perché qui è un po' più basso.
1: A destra.
0: Sinistra.
1: Poi sempre dritto.
0: E via si corre.
2: Ecco il museo.
0: Entriamo. Mummie, ai vostri posti.
2: Siete tornati? Laura, Andrea, mummie, dove eravate?
1: Ecco, è una storia lunga, ma ora siamo qui, pronti per l'inaugurazione di una mostra unica nel suo genere. Sarà una vera festa.
2: Una festa?
0: Tu fai entrare i visitatori e poi vedrai.
2: Da questa parte, prego. La mostra è aperta.
1: Pronte, mummie? Faccio partire la musica e al mio tre si balla. Uno, due, tre!
0: Che ne dici?
2: Dico che è la mostra più sensazionale di sempre! Grazie Laura, e grazie Andrea, e grazie mummie! Mi avete regalato un sogno, non lo dimenticherò mai! I visitatori non credono ai loro occhi e si stanno divertendo come matti a ballare con le mummie!
1: Noi ora dobbiamo andare, ma non vediamo l'ora di scoprire la prossima mostra di questo meraviglioso museo!
2: Tornate quando volete!
0: Arrivederci amici, a presto e ciao mummie!
1: Buon compleanno, mummierella!
0: Grazie Laura, grazie Andrea, il più bel compleanno di sempre! Guarda, è arrivata Iridella, andiamo! Missione compiuta?
3: Mistero risolto!
4: Il mistero è ora svelato! Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: E anche questa volta bellissima avventura.
1: Vero, ma non abbiamo visitato la Sfinge.
0: Lo faremo presto, al prossimo mistero. Andrea, sai cosa ti dico?
1: Che ti è venuta fame?
0: Proprio così. Questa volta però spaghetti al pomodoro.
1: Sì, anche per me. E voi bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando. E noi ci

0: tutti per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
2: Ciao.
0: Ehi, ma che succede, Lallo? Ti sei raffreddato?
2: Da.
1: Allora no? Perché starnutisci?
0: Scusami, ti prude il naso, che succede?
2: Un pochino.
1: Accidenti, altro che un pochino, questo prurito al naso sembra molto grave.
0: Eh sì, forse è allergico a qualche cosa. Lallo, ti ricordi se ti è già successo?
2: Forse sì.
0: Ehi, là.
1: Armando, povero Lallo, dobbiamo fare qualcosa per aiutarlo.
2: Sì. Lallo, aiuto.
0: L'unica cosa che possiamo fare è cercare di capire che cosa gli ha provato questa allergia.
1: E come?
0: Magari lo portiamo da un dottore, un bravo specialista.
2: No, è passato.
0: Lallo, non ti trattenere, è meglio che starnutisci. Ecco, d'accordo, non ti porto subito dal dottore, va bene? Allora, dunque, insomma, visto che a voi pupazzi di solito le canzoni hanno un effetto speciale, no? E allora possiamo ascoltarne qualcuna e magari lo guariscono, che ne dici?
1: Bella idea, Armando, e speriamo che funzioni.
2: Bene. Veramente, speriamo.
0: Allora, proviamo subito con una cosa che a Lallo piace tantissimo.

0: allora, Lallo, come ti senti?
1: Un po' meglio. Il cioccolato mi fa sempre bene, però sento che non è passato ancora del tutto, perché non me ne date un pochettino, dai, un po' di cioccolatino di quello
2: Lallo.
1: Vero.
2: Ecco, vedi. Allora, prima dobbiamo capire a che cosa è dovuta questa allergia. Dobbiamo fare altre prove.
0: Armando, ma che cos'è un'allergia?
2: Beh, l'allergia è quando si sta male per qualcosa. Magari questo qualcosa agli altri non fa male.
0: E per cosa si sta male?
2: Per esempio, ci sono tante sostanze. Per esempio, in primavera il polline dei fiori, oppure delle piante, magari alcuni cibi.
1: Armando, è possibile che sia allergico a qualche cibo?
2: Sì, questo lo penso anch'io. Poi con il cioccolato sei stato meglio.
1: Però non sono ancora guarito.
0: Ma come si fa a sapere quali sostanze fanno male a una persona?
2: Si fanno delle prove. Per esempio, si mettono un po' di quelle sostanze, tipo il polline o il cibo, in una goccettina sulla pelle e si controlla la reazione. Se la pelle diventa rossa, vuol dire che magari c'è l'allergia.
0: Capito?
1: Io preferisco le canzoni,
0: Proviamo... con il polline dei fiori adesso.
2: Ah, giusto, abbiamo un sacco di canzoni adatte.
0: Scegliamo la più famosa.
2: Eccola qui.

0: Bene, e allora vediamo se qui, nello studio di Big Bang, Lallo è allergico ai fiori.
1: Armando, mi pare proprio di no, sai.
0: Oh.
1: Anzi, direi che questa allergia mi sta passando, ma sai che non starnutisco più?
2: Sì, però non abbiamo ancora capito a cosa sei allergico, Lallo.
0: Ha ragione, Lella, dobbiamo scoprirlo, perché almeno evitiamo che ti capiti di nuovo.
2: Pensaci bene, Lallo, che cosa hai fatto stamattina quando ti sei alzato?
1: Allora, vediamo, come prima cosa ho bevuto un cappuccino.
0: Un cappuccino? Cioè, latte e caffè? Aia!
1: No, ci fai male, Armando?
0: No, dicevo aia, perché per esempio il caffè è una delle sostanze che può provocare allergia.
2: Allora facciamo subito una prova allergica con una canzone sul caffè?

0: Gallo, come va dopo il caffè della Peppina?
1: Beh, un pochino meglio, Lella. Era buono il caffè.
0: Ma non abbiamo ancora trovato cosa fa starnutire Lallo.
2: Sì, è vero. Ma... quindi non è neanche il caffè, eh?
0: No.
2: Allora, ma Lallo, scusa un attimo. Vieni un po' qui vicino.
1: Sam.
2: Ma che cos'hai nel naso?
1: Stamattina, cos'è?
2: È un filo gigantesco di biada.
1: No, è perché ho fatto colazione con la biada.
0: Ma è un filo che è rimasto nel naso. Ecco cosa ti faceva starnutire.
2: Ma ci scommetto che ora non starnutisci più, vero?
1: No, non starnutisco più. Ma guarda.
2: Meno male, abbiamo risolto il problema di Lallo.
1: Evviva! Avevo la biada nel nasone.
2: E va bene, risolta l'allergia di Lallo. Bambini, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
1: Big Bang!
2: Ciao a tutti!
0: Ciao! Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No. Il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crude.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crude.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come facevo a sapere che...
1: Crude! Cosa blateri?
0: No, niente, maestà. Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7, 14, 21, 28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Star Speck, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. Ha! All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima, no, ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adel, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Kot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. Insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. Lo slalom canino. Che brutto. Oh no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io, vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme per un'altra gratificante, strabiliante, esaltante puntata di...
4: Big Bang!
3: Ciao Lallo, ciao Lella!
5: Ciao Armando!
3: Ciao Armando! Ciao ciao! Allora, che cosa giochiamo oggi?
5: Giochiamo a indovinare dove vivono i personaggi delle storie!
6: Bella!
3: No, io non ho capito, a cosa giochiamo?
5: Ad indovinare dove vivono i personaggi delle storie!
3: Ma delle storie fantastiche?
5: Sì, delle fiabe!
6: Sì, dai!
3: Ok, va bene, allora come facciamo? Io dico il nome del personaggio e voi indovinate da dove viene?
5: Sì, esattamente!
3: Allora iniziamo con Pinocchio!
5: Allora, secondo me Pinocchio viene da Milano?
3: No,
6: dalla Sicilia?
3: No!
5: Ho un'idea, perché non glielo chiediamo direttamente a lui?
6: Vabbè, forse è meglio.
3: Cambiamo gioco allora. Va bene, allora proviamo a sentire Pinocchio e vediamo se lui ci dice da dove viene. Vediamo se riusciamo a trovarlo, Pinocchio? Pinocchio, ci sei?
7: Sì, ciao Armando.
3: Ciao Pinocchio.
5: Ciao Pinocchio.
3: Ascolta, avevamo una domanda per te.
7: Sì.
3: E volevamo sapere da dove vieni.
7: Io vengo da Collodi.
3: Ah.
5: Collodi, e dov'è?
7: Collodi è un piccolo paese in Toscana. Dove è nata la mamma di Carlo Collodi, quello che ha scritto la mia storia.
3: Hai capito, Lella, da dove viene?
5: Sì, da Collodi.
3: Lallo, hai capito?
6: Sì, ho capito, Armando, da Collodi.
3: Perfetto, no, Collodi è un paese tutto attaccato.
6: Ah, è tutto attaccato?
3: Sì.
6: Collodi tutto attaccato.
3: La parola, non il paese.
6: Ah, ecco.
3: Ok, va bene. Allora, grazie, Pinocchio.
7: Prego, Armando, ma lo sai che assomigli sempre di più a Geppetto.
3: Lo so, va bene, lo so, Pinocchio, lo so, è vero, hai ragione. Grazie, ciao.
7: Prego, ti saluta tanto il mio mamma. Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Ciao.
3: Bene, abbiamo scoperto allora da dove viene Pinocchio, da Collodi, un paesino della Toscana.
6: Toscana.
3: Siete pronti per continuare con il gioco?
5: Sì! Però sentiamo una canzone in onore del nostro Pinocchio toscano?
3: Ma certo!

0: Bene, andiamo avanti con il nostro gioco?
1: Sì, Armando.
0: Allora, bisogna sempre fare così. Io dico il nome di un personaggio fantastico, sì, e voi dovete indovinare da dove proviene o dove vive.
1: Esattamente.
0: Va bene, allora il personaggio adesso è Tarzan. Dove vive Tarzan?
1: Nella giungla.
0: Giusto, però bisogna capire in quale giungla.
1: Armando, la giungla è la giungla, non lo so dove si trova.
0: Bisogna, dai, è una giungla famosa, Lella.
2: Neanch'io lo so dove è la giungla di Tarzan. Chiediamolo a lui, no?
0: Va bene, mi sembra il sistema più semplice, come abbiamo fatto prima con Pinocchio.
1: Sì, certo.
0: Allora, proviamo a collegarci con Tarzan. Tarzan, ci sei? Ha detto che c'è, che si sente tutto bene, forte e chiaro. E Tarzan, per favore, potresti dirci in quale parte del mondo vivi? Ecco, ci sta dicendo che lui è cresciuto tra i gorilla e le scimmie, anche se lui è un uomo. No, ha specificato gorilla africani.
2: Dall'Africa.
0: Abbiamo capito. E Tarzan, può dirci se c'è un'altra storia famosa ambientata in Africa?
1: È il leone, il re leone.
0: Ha detto che sei stato molto bravo, Lallo, che hai indovinato. Grazie, Tarzan. E tanti saluti a Cheetah e a Jane.
2: Ciao, Tarzan.
0: Bello, eh?
2: Sì.
1: Bello, sì.
0: Allora, avete capito? Dunque, Tarzan vive in Africa.
2: Sì.
0: Come avevamo detto. Anche perché la prima storia, quella che è stata scritta agli inizi del secolo scorso, era ambientata nello stato dell'Angola, che si trova in Africa.
2: E abbiamo scoperto che anche il film Il Re Leone è ambientato in Africa.
0: Giusto.
1: Bello. Ma adesso che sappiamo dove abita, la sentiamo la canzone di Tarzan?
0: Ma certo.

0: indovinare dove vivono i personaggi delle storie?
1: Sì, dai, ancora Armando.
2: Va bene, allora il prossimo personaggio da indovinare è... Ariel, la sirenetta.
0: Beh, allora lei vive nel mare.
2: Giusto, ma quale mare?
1: Ma se ricordarsi di dove era quello che ha scritto la fiaba. Quello, aspetta, si chiamava... Sì, lo so, Hans Christian Andersen.
2: Sì, si chiama Hans Christian Andersen, bravo Lallo. Lui viene dalla Danimarca, veniva dalla Danimarca, però non credo che Ariel vivesse in quel mare.
0: No. Allora perché non proviamo a chiederla a lei?
2: Certo, figurati. E allora chiamiamo la sirenetta. Va bene. Pronto, Ariel?
1: Pronto.
2: Sei in linea?
3: Glu glu glu glu glu.
2: Ah, è sott'acqua, Ariel. Certo. Senti, Ariel, riesci a dirci in quale mare tu vivi?
3: Glu glu glu glu glu. Caraibi. Glu glu glu.
2: Ah, i Caraibi, vedi, nel Mar dei Caraibi.
1: Hai capito.
2: Ecco perché c'erano tutti quei pesci tropicali intorno a te.
3: Isole Vergini, Daresi.
2: Ah, ho capito tutto. Le storie animate sono ambientate nei mari che costeggiano le Isole Vergini, l'arcipelago caraibico che un tempo però era colonia della Danimarca. Grazie, insomma ci ha detto che siamo stati bravi.
1: Sì?
2: Sì.
1: Grazie. Glu glu anche a lei.
2: Glu glu, è vero, glu glu da tutti noi. Ma che simpatica questa sirenetta.
1: Ma è simpaticissima, Armando. Senti, ma la sentiamo anche della sua canzone?
2: Ma certo.
0: Sì, sentiamola.
2: Ma certo.

0: Che meraviglia questo gioco! Possiamo farlo ancora, Armando? Ti prego, dai!
1: Ma certo, Lella, lo faremo ancora, anche perché anch'io mi diverto un sacco.
2: Sì, anch'io, eh!
1: E se vi divertite anche voi, bambini, non mancate l'appuntamento con la prossima puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao!
0: Ciao!

entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

e si entusiasmano se i figli van bene, i nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero, i nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

0: trovar.
1: Da quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

Atme, meine Lady.

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva.

0: io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
0: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
0: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.

0: Rigidus Figitus Zambra Cazzè. Prestate attenzione tutti a me.
1: Si fanno le valigie, andiamo. Su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
0: Pocketi pocketi wocketi wack, abracabra dabranac, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi pal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Occhiti, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Occhiti, pocketi, wocketi, qua. Tutto quel che serve. Ehi, hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus figitus migitus mum prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum prestidigitorium.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Divoratori di pixel fluorescenti, conoscitori di novità cinematografiche usa e getta, scienziati della degustazione da popcorn, venditori di alibi pur di non andare a spasso con gli amici, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Spencer Davis ci propone Gimme Some Lovin' e noi la accettiamo ad orecchie aperte. Viva!

colonna sonora del film Sing, Nick Kroll e Reese Witherspoon, con un carpiato all'indietro, ci proiettano nel futuro. Radio Kids.

Atmosfere swing per intenditori del movimento anche a bacino. A pigiama party si fa sul serio? Ballate come se aveste un cappello, una cravatta e basta?

E ancora dalla colonna sonora del film Sing Gypsy King ci aprono orizzonti cardiocircolatori da cavalli imbizzarriti e allora tutti al trotto e sudore come se piovesse grandine.

E qui uno strepitoso duo, Stevie Wonder, Ariana Grande, ci ricorda quanto sia bello avere le ali. Non le avete? Beh, ve le presta Radio Kids. Pigiama Party!

pezzo che spacca dalla colonna sonora di Sing, The Bunnies, R&B, elettronica e chi più ne ha più ne metta e si liberino pure le vostre anche mai stanche.

Che profuma ancora di granite e che strizza l'occhio al foliage autunnale prima che cadano i vostri pantaloni come fossero foglie, cintura bella stretta e scatenata.

0: eccoci tutti di nuovo insieme, pronti per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Come va?
2: 1, 2, 3, 4. Ma 1, 2, 3, 4.
0: Lallo, ma che cosa stai facendo?
2: E conto, Armando.
0: Ma questo l'ho capito, ma perché stai contando?
2: È perché sto facendo ginnastica, è chiaro, no?
3: Ma se non ti muovi?
2: Eh sì, perché mi hanno detto che quando non si fa sport da molto tempo, bisogna ricominciare da zero.
0: Ho capito. E così allora tu ricominci contando.
3: Senza muoverti.
2: Beh, qualcosa la muovo. Muovo il muso, i denti, le corde vocali.
0: Va bene, va bene. E come mai, Lallo, hai deciso di rimetterti a fare sport?
2: Perché...
0: Perché?
2: Così... fa bene lo sport, ecco.
3: Ma se tu sei un pigrone...
2: Vabbè, voglio cambiare, Lella.
0: Senti, io ho un dubbio, Lella. Non è che per caso questo ha a che fare qualcosa con l'amichetta Stella di Lallo? Lallo?
2: No!
3: Sicuro che per quello vuoi farti trovare in splendida forma.
2: Ma io ce l'ho già in splendida forma.
3: Ah sì? E come la mettiamo con quella bella pancetta che ti è venuta?
2: Quale?
3: Quella lì che hai sotto il gilet.
0: Vabbè, dai.
2: Vabbè, dai, sentiamo una bella canzone.
0: Va bene, Lallo. Cambiamo discorso con un po' di buona musica.

0: patatine.
1: Sì, è vero, Lallo, le patatine sono buone. Ma se vuoi rimetterti in forma, devi stare anche attento a quello che mangi.
0: Vuoi dire che mi devo mettere a dieta, insomma, quella parola lì che non riesco a dire, ecco.
2: A dieta vuoi dire?
0: Ecco, quella lì.
1: Lallo, tu non è che hai bisogno di metterti a dieta, solo devi evitare di mangiare troppe patatine, pizze, gelati, che sono la tua unica dieta.
0: Oh, povero me!
2: Però se fai tanto sport, anche se li mangi, poi li smaltisci.
0: Bene, allora comincio subito.
1: Dai.
0: E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
1: Lallo, non è che funziona così, eh? Non basta contare per iniziare a fare lo sport. Allora, devi scegliere lo sport. Qualcosa che ti faccia muovere tanto. Che ne so, la corsa, per esempio.
0: No, non mi piace correre, Armando. Io voglio stare fermo sul posto.
2: E allora potresti saltare con la corda.
1: Giusto.
0: La corda mi fa cinciapare.
2: E allora puoi ballare.
0: Ballare cosa?
2: Una musica scatenata, tipo questa!

0: Ma non c'è qualcosa di più tranquillo? Magari uno sport di quelli che fanno bene anche alla mente.
1: Va bene, allora senti, che ne diresti del karate?
2: Bello!
0: Il karate, quello in cui bisogna fare...
1: Sì, non c'è bisogno di fare proprio così, però più o meno così.
0: Ecco. Però, Armando, io l'ho visto fare in tanti film.
2: È vero, anche io.
1: Sì, sì, non, ripeto, non è esattamente così. Comunque, se per esempio Lallo ti aiuta a fare meglio lo sport e a spaventare il tuo avversario, lo puoi anche fare.
0: L'avversario... No, contro chi devo combattere?
1: Beh, il karate è così, no? Si combatte contro i compagni di corsa. Ma per finta, non è che devi farlo davvero. Durante gli allenamenti si fanno questi combattimenti finti.
2: Meno male.
0: Meno male sia. Se prendi uno di quei colpi o di quei calci, fa tanto male.
1: Ma stanno attenti, sai. No, non c'è pericolo. Va bene, che cosa faccio allora? Ti iscrivo a un corso di karate?
0: Aspetta, Armando. E se facessi il kifu?
1: Ma che cos'è il kifu?
0: È il kifu, se lo faceva quel panda gigante posso farlo anch'io.
2: Lallo dice kung fu panda.
1: Sì, kung fu Lallo, si dice kung fu, non kifu.
0: Va bene, allora posso fare il kifu?
1: Va bene, fai il kung fu. Anche lì tra l'altro ci sono un sacco di mosse ispirate al mondo degli animali per l'appunto. E va benissimo per te. E allora sapete che cosa vi dico?
2: No, che cosa?
1: Adesso ascoltiamo proprio la musica del mitico film di Kung Fu Panda.

0: Molto bene. Allora abbiamo deciso tutti insieme che Lallo si iscriverà a un corso di Kung Fu per rimettersi in forma.
1: Mm-hmm. Sì, però...
0: Però?
1: Però il Kung Fu non va più tanto di moda, eh. Che ne dite de Kwa Kwon Do? Kwa Kwon Do. È l'arte marziana, quella che va tanto di moda adesso.
2: Ma non si dice arte marziale?
0: Sì, lei è la brava, si dice arte marziale. E poi forse Lallo voleva dire Te Kwon Do.
1: Ecco, sì, hai ragione, Armando. Però forse è meglio i Kikido.
0: No, Kikido. Allora, stai facendo molta confusione. Quello è Aikido.
1: Vabbè, allora faccio il Jujitsu. Il Jujitsu, sì. Quello lo so anch'io.
0: No,
1: eh.
0: Quello è il Jujitsu.
2: Sa, tanto che hai le idee un po' confuse, Lallo.
0: Sì. E a me sa che forse non hai tutta questa voglia di cominciare a fare sport, eh? Va bene, allora facciamo così, ho un'idea. Chiediamo ai bambini a casa... Quale sport vorrebbero suggerire a Lallo? Allora fatecelo sapere, bambini, scriveteci, mandateci un consiglio, un suggerimento al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Ottimo!
1: Dai, fatecelo sapere, così intanto io mi preparo riposandomi un po', eh.
2: Ma no, Lallo, adesso andiamo in bicicletta.
1: Non posso, Lella, ho le ruote bucate. Dai, cominciamo domani.
2: Va bene, allora ci risentiamo domani per gli aggiornamenti sull'allenamento di Lallo.
0: E noi vi aspettiamo qui tutti per la prossima puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, bada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

Fuck up, stop.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Nell'ambito della 41esima edizione di Roma Europa Festival REF 2026, in programma a Roma fino al 15 novembre, torna la sezione Kids and Family, il vero e proprio festival nel festival, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con un ricco programma di spettacoli di teatro, danza, musica e nuovo circo. Giorni di scienza con tanti eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi a Bergamo per la 24esima edizione di Bergamo Scienza dal 1 all'11 ottobre, un festival di divulgazione scientifica che coinvolge tutta la città con laboratori didattici, incontri con esperti attraverso un linguaggio semplice e adatto ai grandi e ai piccini. Il tema di quest'anno è Convergenze. Dal 5 al 12 ottobre si terrà a Cagliari e in altri comuni dell'isola la 21esima edizione di Tutte Storie, festival di letteratura per ragazzi, dedicata al tema dei vestiti, dal titolo Vestival, racconti, visioni e libri da mettersi addosso, dedicato proprio al legame tra i vestiti, le storie e la loro trama. Tanto di cappello, l'abito fa il monaco, i vestiti nuovi dell'illustratore, alcuni degli appuntamenti per adulti e bambini. Libri in cantina, Festival della piccola e media editoria, dal 2 al 4 ottobre, presso il castello di San Salvatore a Susegana, in provincia di Treviso. Titolo di questa edizione: In Intelligenze Naturali, un invito a riflettere sul valore della creatività, empatia, intuizione e senso critico. Attenzione speciale ai bambini con tante attività, spettacoli e giochi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super benvenuto a una nuovissima puntata di Big Bang. Io sono Armando, Armando Traverso, e con me ci sono Lella, la pecorella più carina del mondo.
1: Oh, Armando, mi fa diventare la lana tutta rossa.
0: E Lallo, il nostro eroico sceriffo.
2: Hai detto bene, Armandissimo, sono davvero un eroico sceriffo. Non ho proprio paura di niente, ma niente, niente.
1: E allora, perché non vuoi leggere la lettera del nostro amico Gedeone il piccione?
2: Ma non è che non la voglio leggere, è che non ho tempo, perché gli sceriffi sono molto occupati.
3: Poveri toppini.
0: Però aspettate un momento, chi è Gedeone e da dove scrive?
1: È un piccione, un nostro amico veneziano. Ogni anno ci invita a Venezia e ogni anno Lallo non ci vuole andare. E così non ci vado nemmeno io, uffa.
0: Ma come mai, Lallo? Beh, Venezia è una città bellissima, unica al mondo, costruita sull'acqua. Sembra uscita da una fiaba.
1: Davvero? E ci sono castelli, principi e principesse.
0: Ma in un certo senso si potrebbe anche dire che ci sono, perché è piena di meravigliosi palazzi antichi che si specchiano nell'acqua, con immensi saloni decorati, dove spesso si trovano dei musei. E poi dovete sapere che a Venezia si svolge un bellissimo carnevale e in quei giorni tutti vanno in giro mascherati con abiti favolosi, parrucche antiche, maschere d'oro e d'argento da mettere davanti al viso per non farsi riconoscere. E sembrano proprio dame e cavalieri, e principi e principesse.
1: Che bello! Oh, ci vorrei tanto andare. Lallo, dai, partiamo per Venezia. Indosserò una maschera da principessa e nessuno mi riconoscerà.
2: Ma in questi palazzi si trovano anche biscotti, dolci a non finire, fontane di cioccolato, torte alte come un grattacielo e pasticci di avena e carote fresche.
0: Forse proprio così no, Lallo. Però effettivamente a Venezia ci sono dei biscotti molto buoni. Anzi, sapete che vi dico?
1: Cosa?
0: Venezia è talmente unica che merita un racconto speciale. Quindi adesso ci ascoltiamo una delle nostre belle canzoni e poi vi spiego tutto di questa magnifica città.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, care bambine e bambini, e siamo in compagnia di Lella e Lallo per questa nuovissima puntata di
1: Big Bang.
0: E allora, ricapitolando, come si dice, eravamo rimasti alla notizia che Lallo e Lella hanno ricevuto una lettera dal loro amico Gedeone il piccione, che vive a Venezia. E a quanto pare, ma forse ci sbagliamo, Lallo non ci vuole mai andare.
2: È così. Tutti gli anni Gedeone ci invita e tutti gli anni Lallo trova una scusa per non partire.
0: Non ne capisco il motivo. Venezia è davvero una città unica al mondo. È tutta costruita su tante piccole isole attraversate da canali. E per andare da una parte all'altra della città bisogna usare la barca. Le macchine non possono circolare.
3: E i sceriffi, Armando, possono galoppare?
0: Beh, è difficile galoppare sui canali, Lallo.
3: Sai cos'è? Che non mi piace tutta quella storia dei draghetti e delle vongole. Oh. Voi non avete mica una coda come la mia? Pronta a venire bruciacchiata da un draghetto? Poi non capisco proprio come potrei navigare sopra una vongola. È così piccola.
0: No, ma scusa Lallo, che stai dicendo? Draghetti, vongole? Ma di che cosa stai parlando?
3: Di quegli animali verdi, sai? Che volano e sputano il fuoco. Anche se sono piccoli, sono comunque fastidiosi, E poi le vongole sono quei molluschi che vivono nelle conchigliette.
0: No, Lallo, adesso ho capito. Tu intendi le gondole, non le vongole. E i traghetti, non i draghetti. Allora, le gondole, Lallo, sono delle barche tipiche di Venezia, lunghe, nere e molto romantiche. Pensate che il gondoliere rema stando in piedi e indossa sempre una maglia a righe e un particolare cappello.
2: Mi piacerebbe fare un giro sulla gondola. Armando, invece i traghetti a cosa servono?
0: Ecco Lella, i traghetti e non i draghetti sono quelli che i veneziani chiamano i vaporini o vaporetti e sono delle speciali imbarcazioni che portano le persone in giro, ma esattamente come fanno gli autobus nelle altre città.
2: Ah, ho capito. Per fortuna non ci sono draghi, anche se, sarebbe stato divertente volare sopra Venezia con un draghetto.
0: Comunque, chi non vuole prendere il vaporino, o vaporetto, o traghetto, può andare a piedi. Per spostarsi da una parte all'altra della città ci sono tanti ponti che congiungono i canali. Pensate, ce ne sono ben 416.
2: Oh, deve essere faticoso. Dovrei allenarmi a lungo con le mie amiche caprette.
3: Sì, Lella, sembra molto faticoso. Infatti, ho sentito parlare di crampi, calli e calletti. Io non voglio farmi venire i crampi alle ciambe e i calli agli cioccoli,
0: No, Lallo, ma... Allora, si chiamano campi e non crampi. E le calle sono le piazze e le strade di Venezia. Le piazze grandi sono chiamate campi, quelle più piccole campielli.

0: Invece le strade vengono chiamate calli e le stradine strette callette.
1: Allora, niente crampi e calli e nemmeno draghetti o vongole.
0: Giusto.
1: E biscotti buonissimi.
0: Sì, sì.
1: Questa Venezia inizia a piacermi un pochino di più. Peccato che sia piena di leoni però.
0: Piena di leoni? Ma che dici? No. Lalo, io credo che tu veramente abbia le idee un po' confuse, eh? Allora, cerchiamo di riordinarle e di capire bene. Però prima voglio raccontarvi la barzelletta che ci ha mandato Pietro al nostro numero WhatsApp che è...
2: 347-411-2726.
0: Lo sapete che cosa fa un gallo in mezzo al mare? Un gallo in mezzo al mare galleggia! Che carina la tua barzelletta, Pietro. Grazie, grazie di avercela raccontata. E a proposito di mare, di cose che galleggiano, di animali, torniamo a Venezia. Lallo sostiene che si trovino i leoni a Venezia. E in un certo senso è così.
1: Ah, cosa ti avevo detto?
3: Ma non sono pericolosi, perché se i leoni sono liberi, a me fanno un po' paurina.
0: Non sono pericolosi perché non si tratta di leoni veri, ma di pietra. E generalmente sono leoni alati. Questo perché il leone alato è il simbolo di Venezia. Se ne trovano un po' in tutta la città, sparpagliati tra calle, campielli e palazzi. Un leone alato è raffigurato anche sul gonfalone di Venezia, una specie di bandiera della città. Anzi, se andate a Venezia, fate una caccia ai leoni di pietra e vediamo chi ne scopre di più.
1: Bello! Sono pronto a partire per Venezia! Mi piacciono le sfide!
3: Che bello! Allora io posso andare in gondola e vaporino!
1: Armandissimo, ma sì. Senti un po'.
0: Sì.
1: Se a Venezia le macchine non circolano, come fanno ad arrivare le macchine della beba, polizia?
3: O le ambulanze, se qualcuno si sente male dopo aver attraversato 416 ponti?
0: Beh, i poliziotti usano dei veloci motoscafi e anche i tassisti guidano i motoscafi. E le ambulanze, i fruttivendoli, i traslocatori, i pompieri e tutti gli altri usano delle barche. Perché a Venezia tutta la vita si svolge sull'acqua. È per questo che è una città unica.
1: Ma io non capisco. Non era meglio costruire una città nella prateria dove gli sceriffi potevano galoppare senza dover prendere la barca?
0: Non avresti tutti i torti. Però, Lallo, tantissimi anni fa, proprio per sfuggire alle invasioni di popoli barbari, la gente si è rifugiata su queste isolette e ha iniziato a costruire delle capanne, poi delle case e infine dei bellissimi palazzi tutti decorati. Venezia è diventata una città ricchissima e importantissima, dove arrivavano le navi e arrivano tutt'oggi da tutto il mondo per commerciare le merci più svariate.
3: Allora io vado a preparare il bagaglio e tu, Lallo, scrivi subito a Gedeone il piccione.
1: Sì, Lallo, corro, anzi, galoppo!
0: E così, insomma, la paura di Lallo per Gedeone il piccione era infondata, basata su vongole, draghetti e chissà quant'altro. Beh, se loro sono pronti a partire, nostri Lallo e Lella, vuol dire che è proprio arrivato il momento di salutarci. Ma niente paura, perché tanto ci ritroviamo sempre qui con... Ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso,

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti bambini e genitori. Io sono Giulio Gargiullo e oggi voglio raccontarvi la storia di Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno. Immaginate un luogo che sembra uscito da una fiaba. Un antico castello, un bosco pieno di ciliegi in fiore e tanti petali che volano nell'aria come piccole farfalle. Questo posto magico è il borgo fantasma di Celleno, nella splendida Tuscia, nel verde nord del Lazio. E la cosa sorprendente è che Celleno esiste davvero. Questa fiaba è nata dall'amore per questo paese, di cui sono orgogliosamente cittadino onorario. E ho voluto trasformare questo borgo antico in un'avventura da condividere con le famiglie. I protagonisti sono Simonetta, una ragazza gentile che ama la natura, e Ruggero, un giovane viaggiatore arrivato da lontano, che ha capito che la cosa più importante è aiutare chi è in difficoltà. Un giorno, mentre cavalcano tra i ciliegi, incontrano un misterioso cervo d'argento, con gli occhi verdi come smeraldi. Il cervo affida loro una missione: proteggere il bosco, perché chi ama la natura custodisce la vita stessa. Aiutarvi ci sarà anche un'arpia, ma non abbiate paura, nella mia storia è uno spirito buono e la guardiana degli alberi. Alla fine del libro anche voi bambini potrete diventare piccoli custodi della natura, imparando a piantare un seme o a curare gli uccellini. E all'interno c'è anche un segreto magico per i genitori, un QR code per volare virtualmente sopra il vero borgo fantasma di Celleno e vedere i luoghi veri della storia. Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno è pubblicato da Amazon sia in italiano che in inglese, perché la magia più bella è questa. Prima immagini Celleno con la fantasia e poi scopri che puoi andarci davvero. E ricordate sempre le parole di Ruggero: la vera forza nasce da un cuore gentile. Un abbraccio a tutti e buona avventura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria esaltante avventura con
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando. Ciao.
0: Allora partiamo subito ascoltando un bel messaggino che ha mandato un bambino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: Ve lo faccio sentire subito, ascoltate.
3: Sì, la strocca del papà, ovunque io sono ci sarà, caccerà tutti i miei mali, mi disegnerà due ali e se lo lascerò fare lui mi insegnerà a volare.
0: Bella!
1: Sì, è bellissima questa filastrocca.
2: Dedicata a tutti i papà.
0: Bene, bene, bene, bene. E allora, che ne dite? Dedichiamo una puntata alle filastrocche?
1: Sì! A quelle dei bambini e a quelle di Gianni Rodari.
0: Che ti piacciono tanto, vero Lella?
1: Ah, oh, sì, tantissimo.
0: Molto bene, allora ascoltiamo un po' di musica insieme e poi te ne farò leggere una.
1: Oh, che bello, non vedo l'ora.

0: metallici. Eccole qui le ore che danno i numeri, però adesso siamo di nuovo insieme, bambini, e io avevo promesso a Lella che le avrei fatto leggere una filastrocca del grande scrittore Gianni Rodari. Allora Lella, prendi il libro, ecco qua, e leggi questa filastrocca impertinente.
1: Filastrocca impertinente. Chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non si avvicina, chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto, e chi non parte in verità in nessun posto arriverà.
2: Yuhu! Che forte che
0: è! Bella, vero?
1: Bellissima e super divertente!
0: Ma certo, sono le filastrocche di Gianni Rodari. E le filastrocche hanno sempre un significato preciso. Alcune sono belle come canzoni per il loro suono, mm-hmm. E altre divertenti come storielle buffe per le parole che le compongono.
2: Pure io voglio leggerne una. Sì,
0: va bene, va bene, Lallo. Allora tu potresti leggere questa che è molto carina. Si chiama Il gatto professore.
2: Bella, aspetta. Un gatto di nome Valentino voleva insegnare l'inglese a un topolino. Preparò la grammatica, il formaggio nella trappola e si mise ad aspettare che il topo ci venisse a cascare. E intanto che aspettava, cantava e ricantava. Topolino, corri in fretta, la lingua inglese è qui che ti aspetta. Il topolino squittì e rispose così: non posso venire, parola d'onore, mi piace la lingua ma non il professore.
1: Troppo bella.
2: Il topolino è stato molto più furbo del gatto, non c'è mica cascata nella trappola che gli aveva preparato, eh?
0: È vero, mi fa pensare a un altro topolino furbo di una filastrocca molto famosa che i piccoli cantori di Milano hanno trasformato in una canzone, anzi in una giocastrocca.
2: Yuhu!

0: che carino, mi sta troppo simpatico questo topolino.
1: Senti Lella, ma ho visto che stavi scrivendo qualcosa. Non mi direi che hai provato a scrivere una filastrocca anche tu?
0: Sì, ma mi vergogno a leggerla. Non so se è bella. Leggila tu, Armando.
1: Va bene, ci provo, però insomma è un rischio, eh? Ti fidi? Va bene.
0: Dai, Armando, provaci tu.
1: Va bene, ecco a voi la filastrocca di Lella. Filastrocca della natura. Sono stupendi gli animali, con le pinne, zampe e ali. È fantastica la terra, che ora soffre per l'effetto serra. Meraviglia piante e fiori, che ci riempono d'odori. Voi smettete di inquinare, che alla gioia ci pensa il mare. Che bella Lella, ma brava!
0: Grazie!
2: Ma insomma, così,
1: Ma Lallo!
0: Non ti è piaciuta la mia filastrocca,
2: Ma sì, che mi è piaciuta, stavo scherzando!
1: Ecco, vedi, ma Lallo! Lella, siete bravissimi, siete due grandi scrittori di filastrocche, sono fiero di voi!
0: Grazie Armando!
1: E allora, a proposito di filastrocche, ecco una canzone che è un'altra filastrocca. Ci vuole un fiore!

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Uffa.
2: Peccato, sono così belle le puntate dedicate alle filastrocche.
0: Tutte le puntate sono eccezionali se si hanno i compagni ideali.
2: Armando ha fatto la rima.
1: E i tuoi compagni siamo noi.
0: Ma certo, Lella, certo, Lallo. E tutti i bambini che continuano ad ascoltarci su Rai Radio Kids e continuano a mandarci i loro fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726. Aspettiamo le vostre filastrocche.
0: Le faremo sentire su Rai Radio.

0: uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un
1: buon
0: compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Or spegni la candela e rallegrati, perché...

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovile un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Oh,

0: Basta!
1: Ciao, ciao, ti vediamo, ti vediamo. Oh,

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Zappacolta!
2: Avventura sul Magitreno. Oggi, al Parco dell'Elefante, i fratellini Lampadino e Caramella incontrano due amici che giocano nel campetto da tennis.
3: Ciao Marco, ciao Tobia, come va la partita?
4: Ci siamo dovuti fermare.
5: Sì, la pallina è finita in questo buco.
2: Marco indica il buco profondo alla base di un albero nel quale è finita la pallina.
6: Perché non la riprendete?
5: Questo buco sarà pieno di insetti. Abbiamo paura a metterci la mano.
3: Marco, se mi presti la tua racchetta, provo io a prendere la pallina.
2: Lampadino infila il manico della racchetta nel buco e tira fuori molte palline da tennis.
5: Guarda quante palline, Tobia!
4: Sono tutte quelle che abbiamo perso noi?
7: Grazie, Lampadino!
2: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
7: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
8: Ciao Zampacorta!
9: Ciao amici, vi va di fare il giro panoramico del magiregno?
7: Sì!
9: Ho 3 biglietti per il Magitour! Corriamo a prendere il magitreno!
2: Zampacorta, Lampadino e Caramella arrivano alla magistazione e salgono sul magitreno. A bordo incontrano Erminia Bovina.
10: Salve piccoli, che ne dite di affrontare il viaggio con la pancia piena?
2: Erminia Bovina tira fuori dal suo cestino delle fette di formaggio e le offre a 3 amici.
10: Mangiate questo formaggio e se avete sete ho del buon latte.
7: Grazie!
2: Mentre tutti mangiano di gusto, un passeggero molto elegante si siede vicino a Erminia Bovina.
11: Buongiorno, permettete che mi sieda qui con voi?
10: Oh, mamma mucca, ma lei è il famoso scrittore ed esploratore Bruno Canguro, l'autore della guida fantastica al Magiregno.
11: Sì, sono proprio io.
10: Che emozione! Ho la sua guida qui con me, eccola! Me la può autografare?
2: Erminia Bovina porge il libro a Bruno Canguro, che lo firma.
9: Anche io leggo i suoi libri, signor Bruno. Come mai fai il Magitour?
11: Voglio rivedere i posti bellissimi che ho descritto nella mia guida. Dentro c'è anche una mappa. Guardate!
2: Bruno Canguro apre il libro a metà e appare un grande foglio dal quale si sollevano, come piccole sculture, disegni di montagne, alberi e prati.
9: Wow! Vedremo tutti questi posti!
11: Beh, non proprio tutti, ma molti di questi fanno parte del percorso del Magitour.
9: Che bello! Non vedo l'ora di partire!
2: Il capotreno Capretto Fischietto fischia. E il magitreno parte. Lampadino e Caramella si godono il panorama.
3: Guarda, Caramella, quello è il Magilago, lo riconosco.
6: E quella è la Magilanda dei Misteri. Ci siamo stati, Lampadino, ricordi?
11: Sapete, amici, io sono stato il primo ad esplorare tutti questi posti. Per me il magiregno non ha più segreti.
2: All'improvviso, il magitreno fa una brusca frenata.
3: Ci siamo fermati!
6: Ma che succede?
2: Il binario è bloccato da un grosso masso. Arriva il capotreno Capretto Fischietto che spiega ai passeggeri cosa è accaduto.
12: Mi spiace, signori, ma il binario è bloccato da una frana.
6: Come facciamo a proseguire?
12: A fianco c'è un altro binario che attraversa un tunnel. Non sappiamo però dove porti.
10: Oh no, io ho paura. I misteri del magiregno preferisco scoprirli sui libri di Bruno Canguro.
2: Lampadino è pensieroso.
3: Caramella, ricordi cosa abbiamo imparato oggi al Parco dell'Elefante?
6: Sì, Lampadino, che quel buco poteva spaventare, invece nascondeva una bella sorpresa.
11: Bravi, non bisogna aver paura di esplorare nuovi luoghi. Vediamo cosa dice la mia mappa riguardo a quel vecchio tunnel.
2: Bruno Canguro riapre la mappa e compare il tunnel.
6: Ma, signor Bruno, nella mappa dopo il tunnel non c'è nulla!
11: Non credere, giovane amico. Guarda, basta toccare la mappa nei punti giusti.
2: Bruno tocca la mappa e altri paesaggi si aprono rivelando che il binario misterioso prosegue oltre il tunnel.
11: Visto? Questo vecchio binario riporta al percorso del Magitour.
12: Ottimo! Allora possiamo ripartire!
2: Il magitreno entra nel tunnel e tutto si fa buio. Quando torna la luce, dal finestrino compaiono luoghi meravigliosi. Piccole cascate, fitti boschi, profonde gole montagnose, finché il magitreno non imbocca nuovamente il percorso conosciuto.
11: Eccoci nuovamente sul percorso del Magitour. Allora, ne è valsa la pena?
7: Sì!
2: Tornati alla Magistazione, Lampadino e Caramella salutano tutti e corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
7: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
5: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
7: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Sentite questo suono? È il suono di un carillon. Bene, questa sera voglio augurarvi una buonanotte con una ninna nanna carillon. Siete pronti? Allora, tutti sotto le coperte. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

0: gira in lungo e in largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitano per il tè.
2: Super sali, fragilistico e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super sali, fragilistico e spiralitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non
4: senza
3: credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi sforaggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio,
0: sì.
5: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate,